Ciao Peschiera, ma quanto vi amo io? Ma quanto? Buonasera, tanto. E allora, vedo già pronto il maestro Beghetti, si continua con la musica, questa volta

rendiamo conto? Allora, clarinetto, sax, tastiere, chitarra, adesso si è messo anche a cantare, mi ciula anche il mestiere, siamo a post. E allora, vi vedo già pronti, la chitarra in braccio, un bel giro di liscio, arriva là. Mazzo!

Grazie. Come diciamo noi, dal mare alla montagna è un attimo, così come dal tango al valzer lento. Arriva lui, il poeta. Ed è lui.

in diretta dalla Peschiera di Valdengo, in collegamento con Radio Liscio, Prima Antenna, l'orchestra di Paolo Bagnasco e il Sans di Marco Beghetti.

roba, tanta tanta tanta roba. Mamma che capolavoro, meglio di così non si poteva fare. E allora, tra un volo e l'altro, arriva anche la musica internazionale. Tempo di Begin, tempo di I Just Call to Say I Love You.

Grazie ragazzi, grazie mille. So che da casa prima che iniziasse la serata hanno già visto il video di Ma che emozione, ma adesso lo devo dedicare a tutti voi, in particolare agli amici di Montoggio. Arriva questa Ma che emozione. Adesso live però, senza video, ce la balliamo, la cumbietta popolare.

grandissima anteprima sta arrivando in musica. La nuovissima produzione del Bagnasco, che lui stravolge sempre tutto, ovviamente l'ha dedicata al presentatore Gerry Scotti, che lui ama particolarmente, intitolando poi, pensando che la moglie, cioè io, è fessa, la intitola Samira. Ok? Andrà tutto bene. Quindi ragazzi,

applauso e la fatevi sentire. Grande Peschiera. E allora arriva la prima super dedica in richiesta qua. Se io vi dico ci prendiamo un caffè, ma senza Rossetto, no? Cosa arriverà mai? Rossetto e caffè!

0: grazie, ma grazie, grazie davvero.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Berti.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: E allora io direi adesso qualche minuto anche di ballo di gruppo, perché ci sono anche i ballerini che amano ballare in gruppo, tipo la baciata è bella in coppia anche.

voi bravi. E allora più forte! Siete grandi, siete unici. Allora adesso ce ne siamo distesi. Continua. No, c'ho il batterista che è pazzo stasera. Andiamo rallentando un po' perché fa veramente caldo, eh. Vi vedo belli sudati ma belli carichi. Qualche bel ballo di coppia e poi magari prima della pausa ci scateniamo ancora, d'accordo? E allora ragazzi, arriva questa bellissima kizomba per i kizomberi. Lei è Soleado. In diretta dalla Peschiera di Valdengo, Radio Liscio.

sono innamorati. Mio marito sta facendo finta di non sentirmi. Qua, bravo, mi piacciono queste cose. Se ci fosse qualcuno che non è innamorato, ci pensa a Marco Beghetti. Lui è come le pentole che vendono in televisione, sono una garanzia con il doppio fondo 18-10. Veramente. Marco, facci sognare, facci innamorare almeno tu. Dai, arriva un capolavoro della musica internazionale, ragazzi. Lui quel sax lo fa cantare. È una meraviglia, sarò di parte, ma è un onore avere il maestro Beghetti con noi. Signori e signori, Memory, Marco Beghetti.

Prenditeli tutti questi applausi, maestro, perché sono meritatissimi, tanta roba. Tutti innamorati, e allora può arrivare, non è ancora Pasqua, ma arriva il primo giorno di primavera, magari i fiorellini, gli uccellini che cantano, l'arietta tiepida, vabbè, la canto e basta, va, ho capito.

0: ragazzi e ragazzi, abbiamo un paio di richieste, caro Marco.
1: Sì.
0: Perfect. E poi se puoi fare il pastore solitario. Ma noi siamo dei jukebox, come una volta, ma senza monetina però, eh? Perché la musica è la musica.

Grazie. Grazie. L'orchestra. Grazie davvero, siete meravigliosi ragazzi. Grazie davvero. Il maestro ci ricorda che il pastore è solitario. Quindi che dobbiamo fare? Maestro, andiamo a cercare sto pastore solitario, va.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Grazie ragazzi, giro di liscio, richiamo il maestro qui al centro palco, arriva un bel foxtrot ed arriva...

vi facciamo rivivere la vera musica alla Castellina adesso, eh? Arriva la gallina! Qui è Castellina puro.

Bravo maestro, meraviglioso davvero, grazie. Quando suona questi tanghi appassionati è sempre una meraviglia, e dopo 20 anni resta ancora, io lo chiamo il re dei tanghi. Vi porto a fare un bel viaggio nella musica partenopea, la classica musica che è arrivata in tutto il mondo, quindi un classico della musica napoletana a tempo di valzer lento, lei è Reginella.

0: Mary, per voi.
1: Grazie. Brava. Grazie, grazie davvero. Le grandi perché sei arrivato qui?
0: Sapessi.
1: Mi tocca, eh. Io ve lo dico, in diretta, mi ha toccata.
0: Sapessi, com'è strano.
1: Oh mamma, il cuore è uno zingaro. Oh mio

Grazie, allora me ne sono sentite dire di ogni. Adesso ragazzi andiamo a presentare la nostra ormai ufficialissima new entry dell'orchestra. Ormai sono 2 mesi che è con noi e lo amiamo follemente, l'abbiamo aspettato veramente, ne è valsa la pena. L'applauso più grande al nostro Fabio Franco, la nostra new entry che ci regala appunto l'ultimo dei Moicani. Andiamo a cercarlo, è la nostra ultima speranza.

roba, tanta roba davvero questo ragazzo. Signori, la chitarra di Fabio Franco. Mamma mia, complimenti maestro. Bravo, bravo, bravo. Oh, adesso andiamo a far rivoltare, ribaltare, un po' come volete. No, no, arriva Beethoven. Cioè, no, aspetta, arriva la sinfonia numero 5 di Beethoven. A cumbia.

0: numero 5 di Beethoven, Paolo Bagnasco. Grazie Peschiera. C'è solo una cosa più bella della sinfonia numero 5 di Beethoven. Signori, Joe, il grande applauso! What?
1: Ciao Marco. Bagnasco, vieni qua un attimo tu, va? Vieni qua.
0: Mamma.
1: Facciamo un applauso a questo Paolo Bagnasco, questa bella orchestra, spettacolo.
0: Grazie.
1: Sono bravi o non sono bravi? E poi facciamo ancora un grandissimo applauso, ancora di più, perché è appena fatto il compleanno, Paolo.
2: È 58, eh sì o no?
1: È 58, di professione 58. E di tutto.
2: No, di professione meno.
1: Meno.
2: Di professione 45, dai.
1: 45 anni. Allora, l'orchestra come sta andando? Vi piace, Clara? Si balla bene? 1000?
0: Olà.
1: Abbiamo fatto 1001, l'hai pagata.
0: 1001.
1: Guarda che la Clara...
0: Chi offre di più? 1200, chi offre di più? Affari tuoi adesso, Christian. Giù, eh? Tanto paga Gio, comunque vada.
1: Paga la Merolla, paga la Merolla.
0: Ecco, lo sapevo io.
1: È normale che sia così. Allora, ragazzi, io vi dico solo: prossima settimana abbiamo San Valentino con Daniele Elia Tarantino, il fratello di Matteo Tarantino. Ovviamente lo conoscete tutti, in un'orchestra bella pompata, bella carica, che viene qua a fare una bella carica di energia per il 14 di febbraio. Poi arriva Daniela Cavanna. E poi abbiamo il 28 la nostra finale di Sanremo con Pietro Galassi.
0: Olà.
1: E poi vi dico ancora, il 28 di marzo c'è la Reunion Casadei, quindi comunque ve l'ho già detto diverse volte, Mauro Ferrara, Walter Gennarelli, Moreno il Biondo e tutti gli altri. E poi arrivano altre orchestre tipo Castellina Pasi, il compleanno con Marco e Clan, tanta roba. Ti piace?
0: Stai parlando della storia della musica da ballo.
1: Io ho sentito che avete fatto Castellina prima, avete fatto sì. Un giro di Castellina.
0: E lo sai che loro amano questo genere da suonare e ancora oggi hanno l'entusiasmo e il piacere di poter regalare agli amici i brani che il grande Castellina anni fa ha fatto.
1: Eh sì, abbiamo avuto ospite qualche giorno fa la Lella Montanari, la moglie di Pier Flamini, e ci sono stati degli aneddoti bellissimi, quindi Castellina per i ballerini, Castellina Pasi è tanta tanta tanta roba,
0: e anche ancora, per noi musicisti,
1: anche per musicisti e per chi ascolta. Bene, allora fate ancora un brano.
0: Facci,
1: salutiamo,
0: sì.
1: guarda tutti là, che salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna Radio Liscio, che ringraziamo, ci vediamo tutti.
0: Grazie.
1: A Sanremo saremo tutti ospiti a Sanremo, e niente, vai avanti, fammi far bella figura e poi andiamo a mangiare un po' di pasta e poi torni.
0: Non sono d'accordo. Un saluto.
1: Sembra Cappelletti.
0: Moise,
1: ciao.
0: Sono un Cappelletto.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo.
0: Grazie Joe, la Peschiera. Grazie Radio Liscio, grazie Prima Antenna. E noi, prima di lasciarvi a un buon piatto di pasta, chiudiamo in allegria prima della pausa, ma poi ritorniamo e arriva la baciata. È il lamento.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera. La selezione non-stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Sudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Sudi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Sudi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3bmeteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legata a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione, soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite, specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto mite, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buon giovedì 1 ottobre, benvenuto ottobre, lo stavamo aspettando da un po', eccola, te, è finito il countdown settembrino. Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, spero vi siate alzati dal letto con il piede giusto. Noi siamo qua per raddrizzarvela la giornata a prescindere o migliorarvela ancora di più se già è bella, speriamo la seconda opzione. Io e naturalmente il nostro Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno, buongiorno anche a te. Cominciamo un'altra super puntata. Tra l'altro oggi ho scoperto che è la giornata internazionale della musica. Pensa a te, quindi qua grande festa. Noi ci campiamo di musica su Radio Liscio, quindi non possiamo che celebrarlo questo giorno. È anche la giornata mondiale del caffè, che comunque sta molto bene anche con il risveglio. Eccola, la giornata internazionale delle persone anziane. Hai capito? Anche se io conosco tante di quelle persone anziane che ballano sulle piste da ballo a dare i punti ai giovanotti. Ed è anche la giornata mondiale dei vegetariani, ti è, quindi in questo calderone ci infiliamo pure loro e li salutiamo. Va bene cari, allora siamo pronti per cominciare questa puntata, direi di scaldarci con le nostre orchestre e poi via di menù, di anteprima, chissà dove ce ne andiamo oggi. State lì per scoprirlo.

E allora si parte, carissimi, ben ritrovati a bordo. Il nostro viaggio comincia in giro per l'Italia, tante belle feste ci aspettano in questa puntata. Fatemi subito salutare nonno Mimmo, che mi scrive sempre da Firenze, poi mi tira le orecchie quando mi dimentico di leggere i messaggi. Un abbraccione caro anche a Christian e a Jasmine, che sono i nipotini. 331 335 6565, mi raccomando, per partecipare. Allora cari, si parte per il nostro bel viaggetto di oggi. Allora c'è un bel menù che ci attende. Ce ne andremo alla Sagra dell'Offella di Parona, provincia di Pavia. Ci sono stato un sacco di volte, molto bella. E c'è anche la Festa del Riso di Carpiano, qua in provincia di Milano, per chiudere con la Lombardia. Poi ce ne andiamo in Veneto, a Costozza, provincia di Vicenza, dove c'è la Festa dei Funghi Pioppini, la Mostra dei Funghi a San Vito di Cadore, Belluno, e ancora Belluno, Gnocchenfesta. Questa ad Aurora, Auronzo di Cadore, scusate. E poi per concludere, un sacco di roba oggi, ce ne andiamo anche in Umbria, provincia di Terni, a Penne in Taverina per la 48esima festa della vendemmia, e poi la 51esima sagra dei Sughitti, questi a Monte Cassiano in provincia di Macerata. Quindi l'ultima tappa sarà nelle Marche, hai capito? Che bel viaggetto che ci aspetta. Volevo però cominciare con questa polemica sulla matriciana che ha riempito le pagine dei rotocalchi. Arriva da questo food writer americano, no? Che ha sto nome, aspetta che si è aperta la pubblicità, ecco, Kevin Pang, che è rimasto folgorato appunto dalla matriciana, venuto in Italia, ma ha deciso di cambiare un ingrediente, il guanciale. Non toccateci il guanciale, noi italiani, perché è una roba. E l'hanno sostituito col chorizo affumicato. Ovviamente è partita la polemica di qua e di là. Il chorizo, sapete, è un insaccato di carne suina, no? È spagnolo, si condisce con aglio e pimenton, che è la paprika spagnola, e colora tutto di rosso, no? Quindi dà un gusto speziato secondo i puritani, e non affumicato come dovrebbe. Quindi non ci toccate, mi raccomando, questo patrimonio gastronomico, perché altrimenti noi italiani andiamo su tutte le furie. Però dovrei provarla sta matriciana col chorizo, adesso mi è venuta la curiosità.

331-335-6565. Un saluto a Stefano che ci scrive da Cesenatico. Ciao Ale, passavo in macchina sul lungomare per andare al lavoro. Non c'è un'anima, è cambiato tutto. Vi ascolto. Grazie caro, ci fa molto piacere. Immagino, cambiano quei territori lì pieni di gente, invasati d'estate, poi boom d'inverno. Però quella malinconia lì è anche abbastanza romantica, dipende un po' come la guardi. Va bene, un saluto caro Stefano. Allora veniamo a noi, ce ne andiamo alle prime tappe della puntata di oggi, perché ormai il weekend è lì, langue, il primo weekend di ottobre, siamo pronti a buttarci dentro. E allora 58esima sagra dell'Offella di Parona, cominciamo dalla Lombardia, esattamente in provincia di Pavia. Devo dire la verità che questa sagra l'ho vissuta tante di quelle volte proprio da dentro, che sono pieno di amici, quindi è una festa che mi fa anche molto piacere raccontarvi. Allora, diciamo che intanto che cos'è l'Offella? È questo dolce tipico locale, sono proprio dei biscotti tradizionali, hanno un gusto molto delicato, una consistenza friabile, e la cosa bella è proprio che vengono tramandati nel tempo, perché è una roba che c'è soltanto qua, no? E durante la manifestazione si possono degustare, ovviamente accompagnati da tanti vini del territorio. La festa si anima nel paese con anche delle sfilate di carri, perché poi ovviamente è una bella festa che tira dentro produttori di ogni tipo, anche il vino, oltre all'Offella ci sono un sacco di prodotti tipici della Lomellina da assaggiare, poi il vino dell'Oltrepò, i salumi, insomma una festa bella bella bella che parla di tutto il territorio, e l'Offella naturalmente ne va al centro. Io mi ricordo un giorno sono andato dal produttore, siamo messi dentro con le offelline, le chiamavo, perché c'è il suo laboratorio molto caruccio, e lì ha tutto il giorno a far biscotti, mi sono divertito un sacco, abbiamo fatto dei video spettacolari. Gli mando anche un bacione, magari li passo a trovare, che poi ogni volta che vado mi riempiono di offelle, perché sono molto ospitali, e allora tac, io faccio scorta anche per le bimbe, gli piacciono tanto. Va bene, digressione a parte, festa molto caruccia, si tiene in quelle di Parona. Il calendario in realtà è lungo, perché il tutto è già cominciato ieri, pensa te, e va avanti fino a domenica, quindi insomma un bel calendario ricco ricco di eventi. Andate sul loro sito, Sagra dell'Offella, e scoprite tutto quanto, perché io devo portarvi da un'altra parte, perché adesso ci spostiamo sempre in Lombardia, però in provincia di Milano, e ce ne andiamo a Carpiano, dove c'è la 20esima festa del riso. Anche questa, diciamo, mi attira molto. Ci sono momenti molto attesi, come le serate danzanti con la musica dal vivo, balli di gruppo, baby dance, ci sono laboratori creativi pensati un po' per intrattenere insomma le famiglie, e poi naturalmente il protagonista assoluto di questa festa è il riso, no? Che ve lo dico a fare. Ci saranno anche macchine agricole, antiche e moderne, trattori d'epoca, auto, moto, storiche, fuoriserie, insomma c'è un po' di tutto, e se volete farvi una bella serata da quelle parti, loro vi attendono con quintalate di riso preparate, come deve essere fatto alla 20esima festa del riso di Carpiano Milano, che fa il paio con la 58esima sagra dell'Offella di Parona Pavia. Che belli eventi, che belle feste, a tra poco cari!

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

allora, cari, abbiamo cominciato la puntata dicendo che oggi è la giornata della musica. Sapete che qua a calendario ogni giorno c'è una giornata internazionale di qualche cosa, è giusto appunto oggi. È quella dedicata alla musica, 1° di ottobre. E allora, beh, ricordiamocelo, no? Proprio noi che di musica, insomma, viviamo quotidianamente insieme a voi e le nostre orchestre, chi fa musica vera qua. Qui non c'è intelligenza artificiale, qui c'è gente che scrive canzoni, le mandiamo in onda, ne parliamo, tanti ospiti, no? Quindi insomma la musica siamo proprio noi. E quindi mi viene bene questa notizia per dire che tra i vari benefici della musica, a quanto pare, c'è anche quella di ridurre lo stress. Ci hanno fatto uno studio, secondo appunto questa indagine condotta dall'Accademia Cinese delle Scienze, la musica non distrae la mente ma agirebbe sulle connessioni tra diverse aree del cervello. Sono stati scelti due gruppi di circa 23 anni di età, i volontari si sono sottoposti a esercizi matematici complessi proprio per stressarli, diciamo che se avessero chiamato me bastava poco. Una volta aumentata la frequenza cardiaca, il livello di cortisolo, che è l'ormone dello stress, ha fatto ascoltare un gruppo di ragazzi musica rilassante e dall'altra parte suoni della natura. Quindi la differenza si è vista poi nel recupero. Chi aveva ascoltato la musica è tornato velocemente a una frequenza cardiaca regolare ed è migliorato l'umore. Chi aveva sentito i suoni della natura, che comunque sono rilassanti, ci ha impiegato molto più tempo. Hai capito? Quindi la musica proprio non è che fa smettere il cervello di pensare, anzi coinvolge alcuni circuiti che partecipano alla risposta emotiva e fisiologica dello stress. Quindi questo dice questo studio e lo trovo molto interessante, capito? Perché tu quando senti la musica, anche mentre lavori, mentre fai le cose, inconsapevolmente connetti dei neuroni. Vedi la potenza di questo grande segnale della musica che ci raggiunge un po' in tutti i modi, come Radio Liscio, che ascoltate sull'app, che ascoltate online, su YouTube, in radio, in TV, vi raggiungiamo ovunque voi siate per connettere i vostri neuroni e darvi dei geniali. Ecco perché siamo qua, vedi?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Un saluto a Federica da Gubbio, che bello, andiamo nel cuore dell'Umbria. Buongiorno Alessio, sono Federica, è arrivato ottobre, come è volato settembre. Te lo dicevo anch'io prima stamattina, però proprio ce lo siamo fumati. Il caffè l'ho appena messo su dopo aver portato i bambini a scuola. A radio liscia accesa si parte, un abbraccio. Ciao cara, un abbraccione a te, alla bellissima Gubbio. Verrò a trovarti, spero, da quelle parti, perché ci vado spesso in Umbria. Va bene cari, non andiamo in Umbria, però andiamo in dei posti assolutamente gustosi, eccola, ce ne andiamo in Veneto. C'è un trittico di feste molto belle che stanno per scatenarsi in queste ore, quindi cominciamo dalla 22esima festa dei funghi pioppini, che si tiene in quel di Costozza, in provincia di Vicenza, prima tappa del nostro nuovo viaggio. Allora, questo leggo essere un borgo incastonato tra le dolci colline dei Colli Berici, e c'è questa festa dei funghi pioppini, una manifestazione appunto che celebra questi frutti del sottobosco. Ha un sapore deciso, consistenza carnosa, e dice è protagonista indiscusso di piatti proposti negli stand gastronomici. Viene saltato in padella con aglio e prezzemolo, oppure stufato con la polenta, viene bene anche nei risotti belli cremosi o come contorno alle varie carni locali. Potrete farvi delle passeggiate nei boschi con visite guidate da esperti, e questo è molto bello. Ci sono anche mostre micologiche, concerti, intrattenimento un po' per tutti, insomma si scopre questo bel territorio e ci si gode tutta questa festa dei funghi, che tra l'altro, guarda un po', comincia venerdì e mi va avanti fino a lunedì, quindi ce la possiamo gustare proprio per un bel po' di giorni in continuativa. Da qui ci spostiamo, andiamo a San Vito di Cadore, che sta in provincia di Belluno. Anche qua si parla di funghi, 39esima mostra dei funghi. Questo è un evento che va avanti per un po', va avanti fino al 18 di ottobre, è una roba che va avanti da oltre 30 anni e viene curata con passione dagli esperti del gruppo micologico, disponibili per offrire informazioni e curiosità su ogni specie. Questo è proprio un evento proprio per immergersi nel mondo micologico. Non mancheranno le prelibatezze gastronomiche, ovviamente zuppe, gnocchetti ai funghi, funghi ripieni o trifolati, tanti prelibatezze conserate a tema, come dedicate alla costata, al cinghiale, insomma ce n'è per tutti qua. E poi c'è una bella enoteca, insomma ragazzi ci si diverte, si mangia molto bene anche a questa mostra dei funghi in quel di San Vito. E poi concludiamo, ce ne andiamo ad Auronzo di Cadore, quindi sempre in provincia di Belluno, e c'è la seconda edizione di Gnocchenfest. Auronzo di Cadore che sciogli lingua. E allora di cosa si tratta? Beh, gnocchi naturalmente, spero di averlo detto bene, gnocchi di patate. Lo Gnocchenfest propone un menù variegato con gnocchi conditi in mille modi, al ragù, al burro fuso con salvia, ai formaggi locali e anche varie versioni creative. Folklore, anche c'è sfilate di animali, mostre, musiche, spettacoli che animano le giornate, trasformano l'evento in una celebrazione della vita della montagna. Che bella, proprio per gustare i sapori del Cadore e immergersi in un paesaggio mozzafiato. Quindi insomma due begli eventi in zona, qui ad Auronzo e anche dall'altra parte che è San Vito. Molto carino. Bene cari, li rivediamo tutti a fine puntata, questi eventi. Io non so voi, mi si aperto lo stomaco tra tutto sto gusto d'autunno, sento proprio, se lo annuso, il profumo in lontananza del weekend, sentilo lì.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

dalla peschiera di Valdengo c'è Paolo Bertoli, capito? E anche in diretta live su Prima Antenna con il nostro Radio Liscio Live, naturalmente. Mentre domenica ci si schianta dalle risate con Tony D'Aloia, che fa pelar da ridere, anche lui veramente bravissimo, sempre alla peschiera di Valdengo, capito? Perché tra i vari eventi che vi propongo ci sono anche i nostri, non perdeteveli mai, mi raccomando, sempre tenetevi aggiornati sulle nostre pagine Facebook, Instagram e anche attraverso la nostra app. E adesso le notizie, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
2: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando, erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
1: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano, per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti.
3: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
1: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.

0: Vanilla. Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci on air, carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, energia contagiosa. Cominciamo la nostra seconda ora e lo faccio con un messaggio dalla nostra amica Mirella, pensa che ci scrive da Sora, in provincia di Frosinone. Buongiorno Radio Liscio, sono Mirella, vi ascolto mentre faccio le faccende di casa. Fuori oggi è proprio una bella giornata d'autunno, anche se io l'estate non la voglio ancora salutare. Un saluto ad Alessio. Grazie cara, grazie mille, un salutone anche a te, un abbraccio. Ti teniamo compagnia nelle tue faccende quotidiane. Oh, leggiamoci sta notizia. E non sono belle notizie, anticipo già, vi porto in quel di Milano. Perché purtroppo è saltato fuori che è la città più cara d'Italia per vivere. Ma davvero, non me lo sarei mai aspettato, proprio in assoluto. È l'indagine del Codacons. Si evince che acquistare lo stesso paniere di beni alimentari e servizi, per acquistarli, a Milano occorrono 693 euro, a Napoli 402, con una differenza di quasi 300 euro. Nel paniere ci sono 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi, tra cui bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti e cinema. Dopo Milano troviamo Bolzano con un paniere di 652 euro, seguono Aosta e Bologna con poco più di 6,40. Al sud la vita invece costa meno. Abbiamo Palermo con 464 euro, Catanzaro con 4,74 e Napoli in ultima appunto con 402. Incidono molto gli alimenti come frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentari. La spesa in 6 città è circa sui 200 euro, Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze, a Bari e Palermo siamo sui 170, Pescara 154, a Napoli 140. E la cosa, comunque, continua bene o male sotto tutti i vari servizi. È un casino, ragazzi, vivere a Milano è molto caro, anche nei dintorni di Milano vivere è molto caro, perché non è soltanto Milano centro, ma ormai la periferia milanese, insomma, diciamo, è allargata proprio anche a dove sto io, Motta Visconti, che sono alle porte di Milano. Succede questo, i prezzi sono alzati tantissimo, anche il valore dell'immobiliare. Da una parte mi va pure bene, dato che ho comprato diversi anni fa, però ragazzi, comprare casa oggi è un inferno, ma anche semplicemente uscire a fare la spesa, andare a mangiare fuori, perché ti pelano da tutte le parti e tutto aumenta tranne gli stipendi, ma questa è un'altra storia che ben conosciamo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci qua carissimi, di nuovo on air, ultime due tappe di questa bella giornata di oggi. Vediamo dove ci portano, scendiamo al centro Italia, vai. Andiamo prima a Terni, ovviamente in Umbria, in quel di Penna in Teverina, dove c'è la 48esima festa della Vendemmia. Quante belle feste dedicate al vino in questo weekend. Domani poi ce le rivediamo tutte, una dietro l'altra, tutte quelle che ci siamo raccontati questa settimana. Comunque, in questo piccolo borgo appunto della provincia di Terni è il palcoscenico di questa manifestazione, leggo, dove si celebra proprio il legame della comunità con la terra, i vigneti e la cultura contadina. Da oltre 40 anni le vie e le piazze del centro storico si vestono d'autunno con botti, tini, cesti di vimini, tralci di vite, grappoli d'uva, rievocando atmosfere e gesti legati al periodo della raccolta. Protagonista l'uva, il mosto, il vino, proposte attraverso degustazioni e momenti dedicati ai prodotti locali. Particolarmente caratteristico è il serpentone enogastronomico, quindi questo percorso che attraversa i vicoli del borgo, permettendo di assaggiare tutte le varie specialità del territorio, accompagnandole con i vini locali. Ci sono anche tanti dolci che vengono preparati con il mosto, anche qua l'uva è protagonista. Ci sono i maritozzi al mosto e le tisichelle, che sono delle ciambelline all'anice, insieme a pane al mosto e altre preparazioni della cucina contadina umbra. Sono sapori, chiudo, che raccontano l'antica abitudine di utilizzare e trasformare tutto ciò che proveniva dalla vendemmia. E poi naturalmente musica, spettacoli, mercatini, iniziative culturali. Insomma, Penna in Teverina vi attende per questo evento delizioso in provincia di Terni. 48esima festa della vendemmia, sicuramente imperdibile. Se poi volete assaggiare i sughitti, vi dovete spostare di un 150-200 km direzione mare. Ce ne andiamo in quel di Macerata, esattamente a Monte Cassiano, e c'è la 51esima sagra dei sughitti. Cosa saranno mai questi sughitti? Allora, innanzitutto sta festa va avanti dagli anni 30, nasce come festa dell'uva e poi col tempo insomma è diventata la celebrazione di questi sughitti, no? Praticamente si celebra questa antica tipicità gastronomica, che è una deco che viene realizzata con il mosto, la farina di grano turco, le noci, dando vita a questa polenta dal sapore dolce che io non ho mai assaggiato. Hai capito? Da mezzo secolo il borgo medievale di Monte Cassiano si prepara per questa festa, realizzando anche la storica sfilata dei carri virocci, di cui si hanno testimonianze fotografiche molto antiche. L'intera città prende vita con l'allestamento di mercatini di artigianato, hobbistiche e prodotti tipici, e poi mostre di pittura, spettacoli di danza, giochi popolari, il tutto con show cooking, DJ set, animazione un po' per tutti. Ma la cosa speciale è proprio questo piatto, questa polenta preparata col mosto e la farina di grano turco e le noci. Si può assaggiare solo qua, quindi Monte Cassiano, segnatevi se siete dalle parti di Macerata, sagra dei sughitti, 51esima edizione. Anche questo un evento imperdibile. Come fai a perderti una roba di genere? Poi sto piatto che si presenta così. Va bene cari, queste feste ce le rivediamo tra un pochino insieme a tutte le altre protagoniste della giornata. Adesso spazio alle nostre orchestre. Max sulle dita sul

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Welcome back carissimi, di nuovo qua, un saluto a Roberto che ci scrive da Orvieto. Pensa a te, sono fermo dal meccanico con la macchina, però teniamo la radio accesa, dovevano essere 10 minuti e sono 40. Va bene caro, in bocca al lupo, ti salutiamo, ascoltaci che il tempo passa. Ci scrivono anche da, fammi vedere, Castel San Pietro Terme, Bologna. Paola, ciao Alessio, sono Paola, oggi a casa perché ho deciso di prendermi una mattina tranquilla, niente corse, niente programmi, caffè, radio liscio e mi godo un po' di pace. Buon primo ottobre a tutti. Grazie cara, anche a te. Già primo ottobre, l'abbiamo detto all'inizio, poi mi è passato per la mente. Oh, siamo arrivati a ottobre ragazzi, tanta roba. Ottobre, mese in cui fondamentalmente si lavora, sbatti e basta. Io non so voi, però archiviate le ferie, le prossime sono lontane, quindi si lavora e la postazione di lavoro è fondamentale. Ed ecco qua che è tutto sto gancio per arrivare a questo tema rilanciato da Every Eye Lifestyle, che cita lo State of Global Workplace 2026 di Gallup. In questo report dice che il 40% dei dipendenti nel mondo afferma di aver provato molto stress nella propria postazione di lavoro, che è vittima di rumore, poca privacy, illuminazione sbagliata, poco comfort, e quindi tutto questo va ad influire sulla concentrazione e sul benessere. Tra gli elementi più studiati c'è l'open space, si immagino, no? Negli spazi condivisi rumore e poca privacy aumentano le distrazioni e rendono più difficile mantenere l'attenzione. Certo che con il tuo ufficetto stai un po' più tranquillo perché nessuno ti distrae, vai avanti per la tua strada. Magari soffri un po' di solitudine, però se puoi regolarti la temperatura come piace a te, aprire tapparelle come piace a te, vabbè, lì è come avere un piccolo regno del paradiso, Fortunelli. Va bene cari, se siete stressati al lavoro, forse è la vostra postazione o forse è il caso di cambiare lavoro. Chi lo sa, tanto fioccano dal cielo, no? Di sti tempi.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

E allora carissimi, eccoci di nuovo qua, il weekend bussa, domani gran puntata del venerdì e ci si tuffa dentro proprio a capofitto di testa, non vedo l'ora. Tanti profumi e tanti sapori ci attraggono verso questo fine settimana. E allora vediamo un po' oggi cosa abbiamo messo a calendario per farcire il nostro paniere degli eventi. Tutto è cominciato alla Sagra dell'Offella a Parona, provincia di Pavia, 51esima edizione. Questo biscotto fragrante, gustoso al centro poi di tutti i prodotti Lomellini, un bellissimo evento, soprattutto nella giornata di domenica. Sempre in Lombardia, Carpiano Milano, invece festa del riso, 20esima edizione. Qua riso protagonista, ovviamente simbolo del territorio, servito ovviamente in tante maniere differenti, e poi mercatini, festa, eccetera eccetera eccetera. Programma simile anche nel Veneto, ci sono due feste dedicate ai funghi. La prima a Costozza, provincia di Vicenza, ed è la 22esima festa dei funghi pioppini, che ho scoperto essere perfetti per tantissime preparazioni, e qua ne hanno fatto proprio un'arte. Ma c'è anche la mostra dei funghi, questa 39esima edizione a San Vito, in provincia di Belluno. Bell'evento anche questo, molto grande, tanti esperti micologici, passeggiate nei boschi, oltre a un menù naturalmente da far venire l'acquolina in bocca. Sempre in provincia di Belluno, a Auronzo di Cadore, c'è la seconda edizione di Gnocca in Festa. Questa è una festa con gli gnocchi al centro e anche in questo caso tanti prodotti appunto del Cadore. E poi per concludere siamo andati prima in Umbria, a Penna in Teverina, che sta vicino a Terni, e c'è la 48esima festa della vendemmia, anche qua vino protagonista insieme a tutte le tradizioni folcloristiche e contadine del territorio. E poi c'è la Sagra dei Sughitti, questa a Monte Cassiano, provincia di Macerata. Questa cosa un po' particolare, questa specie di zuppa fatta, questa polenta preparata con mosto, farina di Gran Turco e noci, veramente invitante a vedere il piatto. Cari, questi sono gli eventi che vi ho proposto oggi, gli ultimi arriveranno domani insieme al riassuntone di tutto il meglio delle feste che stanno per cominciare in questo weekend. Max, balliamo ancora un po', dai, un ultimo giro in pista prima di salutarci.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Puntata finita, carissimi, grazie mille della vostra compagnia, dei vostri messaggi al 331-335-6565. È tempo di cedere il microfono ai miei colleghi e darvi l'appuntamento a domani, la puntata del venerdì, ragazzi, lo sapete, è la più bella della settimana. Ci facciamo sto tour in tutta Italia con i migliori eventi che abbiamo tirato fuori dal cilindro per questo weekend che sta per scatenarsi, tantissime feste, tanto folklore, tanta tradizione. Proprio come piace a noi. Molto bene, vi invito naturalmente a rimanere sempre sintonizzati con noi qui e sui nostri social network, Instagram e Facebook, anche sul nostro canale YouTube e poi il nostro Radio Liscio Live del sabato sera. Mi raccomando, se avete un'azienda e volete farla esplodere con Radio Liscio e tutta la nostra pubblicità anche durante i nostri eventi principali, siete nel posto giusto. Fatevi sentire, cari, che vi aspettiamo. Va bene, a domani alle 7 e alle 14, energia contagiosa. Buona giornata a tutti dal sottoscritto e dal nostro Max in regia. Ciao cari, baci!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Sta per iniziare una nuova ora insieme con I Simpatici Italiani, il nostro spazio quotidiano su Radio Liscio con i grandi successi del passato, i classici del liscio e della tradizione. Oggi apriamo la puntata con Al Rangone, i primi due brani in scaletta, È la vita che va e Gioventù.

Gioventù era la voce di Monica Riboli, per anni cantante dell'orchestra di Al Rangone. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Mario Riccardi, Cuore di mamma e Se son rosa.

Il Battagliero, un pezzo intramontabile propostoci oggi da Atos Bassissi. Arriva Daniele Cordani, Senza te e La Tarantella, Vino e Amore.

Vino e amore era l'orchestra di Daniele Cordani. Arriva Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore, il Barcarolo del Po. A seguire Olda.

Abbiamo sognato con Old America, propostoci da Gigi Capin, l'Orchestra del Cuore. Siamo quasi addirittura d'arrivo per questa nostra ora insieme. E allora partiamo subito con la musica, l'Orchestra Bagutti, Campana di Paese e Il Bello Svaldo.

Il Bello Svaldo, un pezzo classico dell'Orchestra Baguti, ripreso anche negli ultimi anni. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. Vi lascio con un brano strumentale dell'Orchestra Castellina Pasi, Canterina. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana. Sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele, avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, ben sintonizzati sulle onde di Radio Liscio e sulle onde di Prima Antenna, con Melodia Italiana, con canzoni da cantare, con canzoni da ballare e con canzoni che hanno fatto parte della nostra vita. Ancora oggi è sempre un piacere ascoltarle, ogni qualvolta che le nostre orecchie percepiscono proprio questi brani che ci fanno cantare, magari sotto la doccia, quando siamo in macchina, magari quando andiamo a correre. No, quando andiamo a correre forse è un po' più difficile, perché ovviamente c'è il fiatone che la fa da padrone. 331-335-6565 per chi volesse interagire con noi in diretta direttissima. Lo ricordiamo che siamo in contemporanea su Radio Liscio, su Prima Antenna, e provare per credere, se qualcuno ha qualche dubbio ovviamente siete liberi di scriverci. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, che ci guida con la massima sicurezza, con la cintura di sicurezza tatuata sulla maglia, perché lo possiamo fare. Svegliamo tutti i segreti arcani. Prima carta, prima generazione, in arrivo la generazione X con un brano bellissimo che secondo me è uno dei brani più belli della grande Anna Oxa, che è anche una delle voci più particolari che abbiamo vissuto negli anni. Ci ascoltiamo Donna con te, ta-ta-na-na-na, di me, na-na-na-na-na. La linea alla grande Anna Oxa.

Andiamo forte la puntata di oggi con Donna con te, canzone appunto di Anna Oxa, scritta da Danilo Amerio e Luciano Boer nel 1990, presentata al Festival di Sanremo in abbinamento con i Kaoma. Davvero arrivarono quarti come posto. Inizialmente questa canzone era stata scritta per Patti Pravo, che poi rinunciò a cantarla e ovviamente la presentò Anna Oxa e ne divenne uno dei suoi maggiori successi. Il brano parla di un amore intenso, passionale e trasformativo, e nel 1990 vivevamo in Italia un anno indimenticabile, chissà come mai, che poi non abbia neanche vinto il mondiale, però era dominato da quell'atmosfera vibrante e a tratti bizzarra dei mondiali, e spiccava un calciatore che davvero ha lasciato un segno indelebile, il grande Toto Schillaci, un attaccante partito come riserva che trascinò l'Italia a suon di gol. Davvero fu l'attaccante da sogno di quel periodo. E poi c'era la colonna sonora, che era Un'estate italiana di Gianna Nannini e di Edoardo Bennato, che magari quando pescheremo la carta inerente alle canzoni acustiche torneremo tutti al 1990 e intoneremo questa canzone con la chitarra. Vediamo se la prossima carta, se si canta subito o no. Andiamo a visitare l'orchestra da ballo contemporanea Gianmarco Bagutti insieme a Marco Il Clan, la canzone Cuore in trappola. Ma sarà liberato alla fine oppure no? Scopriamolo e viviamolo insieme.

Avere il cuore in trappola. Qualcuno si sarà un po' immedesimato nella canzone, perché spesso e volentieri succede quello, che sentiamo un testo di un brano e la viviamo intensamente, magari rivivendo un'esperienza di vita passata. Altra carta, altra canzone, e arriva la canzone acustica. L'abbiamo così chiamata, e lei si è fatta trovare pronta. Quindi l'avevamo promesso.

Notti Magiche, che era una canzone anche che tempo fa la cantai alla prima edizione del Festival di San Liscio con Francesca Mazzucato. Avrei dovuto cantarla con Federica Cocco, poi il giorno prima ha piovuto e allora il giorno dopo l'abbiamo fatta con Francesca Mazzucato. C'è stato un attimino un po' di problemi nel tempo e il Festival di San Liscio è sensibile a quello. E poi quest'estate, spesso e volentieri durante l'Admin Tour con la partecipazione di Aido, concludevamo insieme a Simona con questo brano e tutti quanti la cantavamo allegramente. Bello, è bello condividere la musica, è un linguaggio universale.

male. Altra carta, generazione silenziosa, Domenico Modugno. È meraviglioso cantare insieme ed è meraviglioso il brano che sta per arrivare. Sentite, sentite, è già nell'aria. Aleggia l'atmosfera.

Dolcissima Sardegna, Marco e Alice, fratello e sorella, che portano avanti le tradizioni, l'eredità che ha ovviamente lanciato il loro papà con l'orchestra nel Parmense. E prima abbiamo ascoltato meraviglioso questo brano di Domenico Modugno, che è davvero bella e soprattutto ci riporta al 1968 con un testo importante, perché il testo racconta un po' la storia di un uomo che si trova su un ponte afflitto da un dolore profondo e sul punto di togliersi la vita, perché tante volte magari pensiamo a quello che ci manca quando non diamo valore a quello che abbiamo, e allora un passante lo ferma e lo fa un po' pensare, lo fa ragionare sul fatto che sono tante le cose che abbiamo, e di conseguenza riesce a convertire questo suo pensiero. E soprattutto la cosa grave è che nel 68 questa canzone fu bocciata al Festival di Sanremo, fu davvero clamorosamente scartata, e il brano inizialmente snobbato poi fu un grandissimo successo, e di questi casi ne abbiamo davvero tantissimi a Sanremo, che magari canzoni che sono arrivate in fondo alla classifica poi hanno avuto un successo planetario, e quando pensiamo a quello ci viene in mente Vasco Rossi, che arrivò ultimo ma è uno dei rocker più importanti, anzi è il numero uno per quanto riguarda l'Italia. Altra carta, altra canzone, andiamo nella direzione della generazione millennials che ascoltava canzoni belle, ma belle. Questa canzone che arriva è proprio bella, bella, bella, talmente bella che Jovanotti ha deciso di darci il titolo proprio in bella come una mattina, l'acqua fragolina. Questa frase non c'è, la cercherete ma non c'è. A te Jovanotti, viva Lorenzo.

In diretta quest'oggi, canzone che è un inno alla positività, all'ottimismo e alla bellezza della persona amata, dove tante volte magari ci lasciamo poi prendere di più dei difetti, no? Rispetto che enfatizzare quelli che sono i pregi. Era il 1997 e la generazione millennials ha vissuto una fase transitoria, perché arrivavano i primi messaggi, c'era addirittura il Teledrin, il cerca persone, che fu un'idea dove era al massimo ai tempi della tecnologia per i giovani, che riceveva solo brevi messaggi numerici o di testo inviati però tramite operatore. Poi dopo arrivavano i primi SMS, ovviamente chi aveva già il cellulare, perché nel 97 non era scontato avercelo, anche perché c'erano degli abbonamenti che erano molto molto cari, non costavano tanto i cellulari quanto costavano tanto gli abbonamenti, quindi si centellinava sempre un pochettino quello che ci si scriveva. Magari il ti voglio bene diventava te vabbè, il però diventava il per con la o e con l'accento, era tutto un po' una sorta di riassunto, al posto di fare il tema via messaggio si faceva un po' il riassunto. E sicuramente le generazioni millennials che sono collegate con noi si ricorderanno questo momento, ma l'hanno anche vissuto le generazioni X, le generazioni baby boomers e anche la generazione silenziosa. E oggi più che mai invece abbiamo il telefono che fa tutto, abbiamo tutto illimitato, navighiamo come i pirati, mandiamo 10 miliardi di messaggi, abbiamo abbonamenti molto più contenuti. Non vado a pescare la carta perché vedo accesa la spia che lampeggia, ci segnala il collegamento aperto con l'arco del liscio, quindi è un tuffo che andiamo a fare nel passato e quest'oggi lo facciamo con grande piacere perché incontriamo una voce importante, il grande Franco Bastelli, che ci propone la canzone Colpo di Fulmine per tutti coloro che hanno vissuto quella fiamma, quel momento in cui l'elettricità ha attraversato il nostro corpo e la riattraversiamo nuovamente con l'arcologia del liscio. Prego Franco.

Bella canzone con il ritmo di Begin, questo colpo di fulmine di Franco Bastelli, grazie all'arco giornaliccio che viene sempre a trovarci ad ogni puntata. Ma andiamo un po' più nel dettaglio a definire che cos'è il colpo di fulmine. È un'attrazione improvvisa e molto forte verso una persona che si incontra per la prima volta. Che cosa succede? È come il temporale, come il tuono, ti coglie all'improvviso. Nel cervello si attivano subito zone legate al piacere e alla ricompensa, vengono rilasciati dopamina e noradrenalina, ma se arrivano subito non è la dopamina, è la primamina. Secondo me dobbiamo documentarci meglio. Il cuore batte più forte, l'attenzione sale e si prova un senso di eccitazione. Si chiama dopamina, anche se arriva prima. E questo è quello che succede al colpo di fulmine. È bello, bello, bello. Chissà quanti l'avranno provato, quanti matrimoni ne sono poi conseguiti. Il casino è quando magari uno ha questo colpo di fulmine e dall'altra parte invece non c'è proprio neanche il temporale e c'è un sole che splende nel cielo. Di conseguenza il rapporto non parte alla stessa maniera, anzi proprio non parte. Vi ricordo anche di seguirci attraverso le pagine social, l'applicazione di Radio Liscio. Diventiamo amici, inseguiamoci in rete, perché davvero tante sono sempre iniziative. E nel frattempo abbiamo pescato la carta con la canzone acustica e rimaniamo nel tema del colpo di fulmine. Ci ha fatto venire in mente una canzone, perché tante volte le parole non servono.

vibrazione in una voce, è vero, tante volte non c'è bisogno di aggiungere altro, come per esempio la prossima carta generazionale che prevede l'orchestra, no, la generazione Baby Boomers, e non c'è bisogno di presentare Gianni Morandi, perché quando pensiamo a Gianni Morandi ci viene in mente questa canzone, questa. Prego regia, prego Gianni.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Andremo a prenderci le stelle, Davide Montali, con un Gianni Morandi che l'ha anticipato con la canzone Baby Boomers. C'era un ragazzo, anno 1966, primo brano di protesta e ovviamente di un testo importante di Gianni Morandi, che gridava contro tutte le guerre nel 66. Adesso ridiamo. Venivano vendute le sigarette sfuse, sai questo fatto, Marco? C'era la lotta che c'è adesso, era fantascienza. Ai tempi fumare era considerato un segno di fascino, tanto che si fumava regolarmente nei cinema, nei treni, negli uffici, persino negli ospedali, dice il trafiletto. E si andava in giro dove si viveva costantemente con la nebbia, dovevi andare in giro con i fendinebbia al posto degli occhiali per poter vedere. La curiosità quotidiana riguarda però la acquisto, perché ai tempi chi non aveva i soldi per un pacchetto intero, cosa succedeva? Che nei bar poteva tranquillamente comprare le sigarette sfuse singole dal tabaccaio o addirittura al bar pagandole pochissime lire l'una, perché ai tempi ovviamente c'era la lira. E c'era un signore che andava tutti i giorni al tabaccaio e chiedeva: scusi, ma voi vendete le sigarette sfuse? Sì, grazie, e usciva. Il giorno dopo tornava sempre puntuale, entrava: scusi, ma voi vendete le sigarette sfuse? Sì, e grazie, e usciva. A un certo punto, dopo una settimana, questo entra: scusi, ma voi vendete le sigarette sfuse? Sì, ma quante ne vorrebbe? 20. Ti è piaciuta questa, Marco? Vabbè, perché il pacchetto da 20. Qualcuno no. Si sta ridendo? 331-335-6565. Scriveteci come state, fateci sapere le vostre sensazioni, se state ridendo sotto i baffi o sopra la barba. Generazione X, arriva Luca Barbarossa con Roma Spogliata, che è collegata con noi e sta ridendo per questa battuta, che me l'ha fatta venire la notizia che abbiamo appena letto. Bella.

Roma spogliata, Luca Barbarossa, con questa canzone nell'81 inizia il suo percorso al Festival di Sanremo. E pensate che questa canzone è stata scritta da lui stesso quando era ancora sui banchi di scuola. Quindi ci sono le canzoni che tante volte davvero vogliono nascere e nascono anche appunto in età giovanissima. Siamo giunti al termine, vi ringraziamo per averci permesso di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine. È sempre un piacere condividere la melodia italiana con il ballo, con le canzoni generazionali, anche con un po' di informazioni di vita, di quello che hanno vissuto le generazioni passate in paragone a quello che magari stiamo vivendo in questo istante. Ci lasciamo a seguire con il disco della settimana e poi continuerà Casandenna con Canzoni senza frontiere. Quindi rimanete sintonizzati con noi. È l'ultima carta che andiamo a pescare di quest'oggi e poi ci ritroveremo domani. Prevede l'orchestra da ballo contemporanea che ci dà tanti baci, baci, baci, baci, baci. E se fossimo a melodia inglese, smack, smack, smack. Ringraziamo il Marco Sasso alla regia che sta lanciando proprio Daniele Cordani.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
5: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi, che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
4: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. Stasera Armenia-Italia Under 21, penultima partita delle qualificazioni europee. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio primato e pass diretto. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
6: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia. È che una è ultima, una è prima, e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
4: Tennis, a Pechino finisce subito il cammino di Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Ruud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, KO in trasferta per Tortona e BC Roma. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospite i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

ciao! Immagine, eccolo qua. Ma ciao! Dire il ma ciao fuori mi fa senso, invece se sono inquadrato è una comunicazione diretta. Ma ciao! Bella e brava gente, benvenuti oggi, giovedì 1 di ottobre 2026 a Canzoni Senza Frontiere. Ah, ciao Cinghia, dopo ho una notizia per te, non so se ne sei al corrente, ma è una cosa che ti riguarda e sono rimasto stupefatto anch'io di tanta gloria, te ne parlo fra poco. Lui mi ha già detto, ma è sempre sullo stesso cardigan? Non è lo stesso cardigan, questo qui è sempre di cotone, mai più chiaro di quello di ieri. Non sei attento, le signore se ne saranno già accorte che è più chiaro di quello di ieri. Hai sempre da bofonchiare. Allora, 11:04, siamo pronti in questo giovedì, che qui è giorno di mercato, ma non so se ci andrà mia figlia, perché non ho le due donne in casa oggi. Una è partita, è andata a trovarle in Veneto e adesso è già a metà strada da qui a Milan, dove si incontra con la sorella e poi vanno giù insieme, vanno giù, insomma, non è che vanno neanche giù, vanno in senso orizzontale, quindi vanno sulla stessa striscia, sulla stessa altezza dell'Italia, e passano praticamente dall'ovest all'est, e quindi faccio lo scapolotto fino a domenica, lunedì, non si sa quando va giù là, non si sa quando torna, può rimanere giù anche un mese, non abbiamo notizie certe, perché poi fanno tutti i crocchi, tutti gli incroci, come fanno le signore venete, che si trovano, si incrociano, si chiacchierano, vanno insieme al cimitero, vanno insieme a trovare la zia, vanno insieme a trovare la vecchia nonna, vanno insieme a trovare il nipotino appena nato. È un monoblocco che si sposta in simultanea, mentre noi continuiamo ad occuparci di musica da ballo e non solo. Se prendo la scaletta mi viene meglio, no, perché quando comincio sono talmente così euforico di cominciare che magari mi dimentico della scaletta, che comunque ho preparato, perché non crediate, ma un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza, non è che si va in radio così e si comincia a blaterare e poi la risatina finale del proprio annuncio. No, l'auto coinvolgimento con la risoluzione che io odio con tutte le mie forze. C'è tutta una scaletta che viene preparata con tutte le noterelle, e le noterelle, i più attenti, vedi, sono tutte scritte, poi mi ascolto i pezzi che non conosco, eccetera, eccetera, eccetera. Le notizie, vado a leggermi le notizie, i riferimenti. Ci sono alcuni nati o morti oggi che non mi ricordo cose di loro, per cui vado a vedere la loro biografia. Voi la fate facile, fai la radio così, racconti delle balle. No, le preparo le balle. Non è una balla, è la canzone dei nonni. Azione, avrebbero dovuto metterla domani, perché la festa dei nonni a livello internazionale è domani, 2 di ottobre, a livello mondiale. Ma l'orchestra della Roberta Band, il mio programmatore, ha voluto metterla oggi, e mettiamola oggi, anche perché oggi comunque è la giornata mondiale del caffè, ma è anche la giornata mondiale delle persone anziane, per cui i nonni sono per lo più, a parte la Hunziker che è nonna e non ha ancora 50 anni, i nonni sono persone anziane di solito, per cui vengono festeggiati anche loro da questa orchestra della Roberta Band.

Allora, era la Roberta Band, l'orchestra Roberta Band, in Canzone dei Nonni. Io la riproporrei domani o qualche cosa di simile, che domani è la giornata internazionale dei nonni. Oggi, primo di ottobre 2026, giovedì, è il 274esimo giorno dell'anno, ne mancano 91 alla fine dell'anno, è Santa Teresa del Bambin Gesù. Santa Teresa di Gesù Bambino, la giornata mondiale del caffè viene presa in considerazione da tutti i produttori di caffè, che negli ultimi anni è salito di prezzo così come il cioccolato, ma pare che quest'anno si stabilizzi, addirittura il cioccolato dovrebbe costare meno perché ci sono le grandi aziende cioccolatiere che hanno visto che stava diminuendo la vendita del cioccolato perché era diventato troppo caro, allora hanno detto qua quasi quasi, adesso che effettivamente è diminuito un po' il prezzo del cioccolato, abbassiamolo anche noi in modo che rilanci questo cioccolato. Mi raccomando, tutte le mattine 20 grammi di quello super fondente, che più fondente non c'è, fa bene, la droga dei poveri, stimola la serotonina, vi fa sentire meglio. Date retta a uno che se lo mangia da 40 anni. Allora, primi messaggi, buongiorno a tutti, domani potrei ascoltare, non demordi, Max di Ozzano in provincia di Bologna, immagino che passi la giornata, a che canzone gli chiedo strana oggi. Allora, oggi ci chiedi Le tagliatelle di Nonna Pina di Cristina D'Avena, pensa a te. Buongiorno e buon ottobre a tutti gli amici di Canzoni Senza Frontiere, buona giornata Ettore e Marco, vi seguiamo sempre, grazie per le belle canzoni e per la compagnia, Nadia e Gianni di Lomello, la Lomellina, terra di riso e non solo, umache e quant'altro, sono tante, tante sagre, tante feste. Liberiamoci dai problemi della giornata con un paio d'ore di allegria. Giancarlo D'Alesa, ti vedo lì in panciolle, proprio messo così. Oh, mo mi ascolto Canzoni Senza Frontiere, mi rilasso. Radio Liscio, una buona giornata per i nonni a voi tutti, io sono in viaggio e vi sento forte e chiaro. Un abbraccio. E chi sei? Va bene, l'importante è che tu sia in viaggio e che ci senti forte e chiaro. Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna. Mi mandi la canzone di Renato Zero, Triangolo. Ah, Elisabetta San Germano, ma l'hai già chiesta ieri. Va bene. La Teresa è in viaggio. Ciao, la Teresa, ecco, è la Teresa che è in viaggio. Ciao, ciao Teresa. Allora, siamo al secondo brano di oggi, e che poi è il primo vintage, Don Bachi. Don Bachi sarà al Festival della Canzone Italiana nei 60, 70, 80 a Luino fra 10 giorni, 10 di ottobre. È un ragazzo del 39, quindi quest'anno ne fa 87, caspita. Per Paolo di Genova, Un Sorriso. Nel 1969, con questo Un Sorriso, Don Bachi arrivò terzo a Sanremo. 69 c'ero, l'anno in cui vinse la Iva Zanicchi con Zingaro. Zingaro, sono il primo a intervistarlo dopo che aveva vinto. Vai, Un Sorriso, Don Bachi, vai, vai.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: La mia rivoluzione, titolo di questo brano alle 11:19 con il Paolo Bertoli, che sabato sera sarà alla Peschiera.

Di sabato, dopo domani sera, alla peschiera di Valdengo per la serata dei nonni. Ma quanta importanza stanno dando ai nonni in questo 2026, in questo periodo del 2026, dall'1 al 3 di ottobre? Beh, questo mi fa piacere in quanto nonno. Intanto qui siamo rimasti stupefatti perché quella che aveva scritto: ehi, radio liscio, buona giornata per i nonni e voi tutti, io sono in viaggio, vi sento forte e chiaro, un abbraccio. E noi, io ho detto: ma chi è? Sono Diana, sarebbe mia moglie, che sta andando nel Veneto e è riuscita, si è messa al telefonino, perché lei non c'era il DAB in macchina, la sua macchina non ha una radio con il DAB, allora si è messa al telefonino e ci sta ascoltando. Ciao Ettore Pugno e Sasso, ciao Ettore Supremo e Cinghia dovresti mettere, ciao, mi raccomando, vai tranquilla, arriva tua sorella. No, perché lei negli ultimi tempi non è che guida a lungo, per cui un po' di preoccupazione in casa ce l'abbiamo. Comunque siamo contenti che tu stia ascoltando, facci sapere quando sei arrivata, in modo che poi tanto sappiamo che c'è il nipote che prende lui la macchina e porta le due sorelle fino in Veneto. Cinghia, lo sai che è uscito un film? Che film? Il film che si intitola Cinghia. Questa non la sapevi! È uscito un film che si intitola Cinghia, è la storia di uno durante il periodo del Covid, quindi 2020-2021. È un film italiano, è uscito ieri, vatelo a cercare su internet, perché che adesso facciano anche un film che si intitola Cinghia, mi pare che stiamo veramente arrivando all'esaltazione primaria. Abbi pazienza, lo dico anche al Supremo, dobbiamo cominciare a dargli del voi al Cinghia, visto quello che sta succedendo. Ciao Ettore, ciao Cinghia, eccolo qui. Buona giornata Graziella da Verniasco e il marito Walter qui presente. Quella stamattina è libero o ha come al solito la catena al collo? No, perché la Graziella da Verniasco col marito, secondo me, è una con la frusta. Allora, Canto straniero, secondo vintage di oggi, brano del 1981, Marcella Bella.

Questa storia triste con lei che parla con il suo amore lasciato dicendo: ecco quello che ti sto dicendo, tu lo sentirai come un canto straniero, incomprensibile. Marcella Bella, 1981, aveva composta al mio amico Dario Baldambembo questa canzone nel 1981. Allora, messaggi. Siete i numeri uno, soprattutto il Cinghia, Gianluca da Colli al Metauro. Colli al Metauro è vicino a Fano, mi pare di ricordare, sì. E il Cinghia è andato a guardarsi su internet questo film, il Cinghia, che è uscito in questi giorni, un film italiano, ed è già scontento, ha già fatto la faccia brutta perché fa: la trama non mi piace. Io avrei fatto il contrario di quello che descrive il film. Va bene, comunque potrei dire: pensate che mi hanno fatto anche un film, ai tuoi nipoti, potrai dirlo ai tuoi nipoti. Lui è ancora scapolo, ma non è detto, magari un domani ce la fa. Allora, va bene, Gianluca, grazie, da Colli al Metauro. Ci stai ascoltando o ci stai anche vedendo? Perché dunque, in questo momento siamo collegati in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre, in Piemonte e una parte della Valle d'Aosta, e canale 79 sempre del digitale terrestre in Liguria, e con il network Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Magari arriva anche a Fano, perché copre anche altre, bene o male, anche altre regioni. Io vi dico quelle principali, quelle su dove si vede bene Teleantenna. Allora, le donne italiane. La Enna Cammarone lancia questo Peana, questa esaltazione delle donne italiane nella sua canzone. La Enna Cammarone a farle rime, sono un rapper.

Le donne italiane, era Elena Cammarone. Allora, siete i numeri uno, soprattutto il Cinghia, Gianluca dai Colli al Metauro, gli ho chiesto ma come ci ascolti? E lui ci ha risposto, vi ascolto con l'app, quindi l'app Radio Liscio che potete scaricare e metterla sul vostro mobile, sul vostro cellulare, sul vostro smartphone, siete l'unica radio che ascolto, ma ti vogliamo bene Gianluca da Colli al Metauro, è bello, quello che tu fai è cosa buona e giusta. Allora, Tony D'Aloia domenica pomeriggio sarà l'animatore del pomeriggio della Peschiera di Valdengo, perché non c'è solo il sabato sera e tutte le sere a ballare alla Peschiera di Valdengo, ci sono anche le domeniche pomeriggio, come succedeva una volta. Io mi ricordo quando andavamo a ballare studentelli la domenica pomeriggio, c'era lo spettacolo della domenica pomeriggio proprio per quelli che non potevano andarci la sera. E allora domenica pomeriggio alla Peschiera di Valdengo ci sarà Tony D'Aloia che si sposta col pubblico appresso. Quando lui va a cantare ha sempre uno o due pullman di fans che lo seguono, è bellissimo questo, cioè quello che si porta dietro il pubblico già fatto, quindi è già bello caldo quando va sul palcoscenico. Tony D'Aloia in Champagne.

Champagne, la grande canzone di Peppino Di Capri rifatta da Tony Daloia, domenica pomeriggio 4 alla Pescheria di Valdengo, per tutto il pomeriggio con il suo repertorio. Oh, siamo al terzo vintage di oggi, una canzone che non abbiamo passato spesso, anzi forse è la seconda volta che la passiamo in 2 anni e mezzo, di una cantante del 52 bravissima, la Teresa De Sio, che nel 1982 lanciò il suo album, intanto qui, Quando potete, un brano di Veronica Cuneo. Stai tranquillo che la mette sempre la Veronica Cuneo, il nostro, ecco, difatti oggi qui mi hanno chiesto un brano di Veronica Cuneo, che è che me lo chiede. Buona giornata a tutti voi e agli ascoltatori. Quando potete, un brano di Veronica Cuneo. Ciao Severino d'Aosta, c'è tutti i giorni la Veronica Cuneo, oggi no. È l'unico giorno che non l'ha messa. No, non c'è, proprio non c'è. Oggi è l'unico giorno che non l'ha messa, mi dispiace. Te la mettiamo domani. Domani c'è senza dubbio Severino d'Aosta. Vi stavo dicendo della Teresa De Sio con questa Voglio Tournà. Voglio Tournà nel 1982 ha venduto più di 1 milione di copie. È diventato uno dei più grandi classici della musica pop folk italiana e della canzone napoletana moderna. Lei la canta benissimo, Voglio Tournà, dedicata a tutti quelli che sono emigranti. Nicola, che ci ascolta da Perth in Australia, in questo momento sta facendo palestra e di solito fa palestra collegato con gli auricolari, con Radio Liscio e quindi con Canzoni Senza Frontiere. Voglio Tournà, Teresa De Sio.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Boom boom d'amore!
2: Ti faccio innamorare tutti!
1: Boom boom d'amore! La Daniela Cavani.

0: battito del cuore. Boom boom. D'amore la Daniela Cavanna e siamo al vinile di casa Andenna, più roboante. Ed ecco a voi il vinile di casa Andenna. Wow! È 164esimo nella classifica della rivista Rolling Stones, l'ultima, quella del 2024, delle 200 canzoni più belle di sempre. È una canzone di Bob Dylan. Dunque, buongiorno Ettore, visto che hai il biliardo in casa ti aspetto per una sfida. Questo aspetta, che questo è il nonno Mimmo, sono sicuro. Poi riprendo il discorso di Tamburin Man. Ma visto che hai il biliardo in casa ti aspetto per una sfida ufficiale. Una dedica a tuo piacere a noi biliardisti, un abbraccio a te al cinghia, nonno Mimmo da Firenze. Sì, sì, ti avevo riconosciuto. Allora, va bene, ritorniamo a Mr. Tamburin Man. Ehi! Mr. Tambourine Man, play a song for me. Ehi, tamburino, suona una canzone per me. Così comincia la canzone di Bob Dylan, che nel 1964 praticamente lancia Bob Dylan e un gruppo che era quello dei Birds, che fecero la canzone più o meno nello stesso tempo e fu un grande successo sia per Bob Dylan che per i Birds. Noi oggi ci ascoltiamo quella di Bob Dylan, che uscì e subito pum raggiunse la prima posizione della hit parade americana. E diciamo che è una delle canzoni simbolo del rock folk degli anni 60 e quindi base di tutto il rock che seguì a quel periodo. Mr. Tambourine Man, Bob Dylan, 164esima nel 1964. Quante volte rimbomba questo 64, i vinili di casa Andenna.
1: Called Hey Mr. Tambourine Man. Please play a song for me.

Tambourine Man, Play a Song for Me. Suona una canzone per me, com'era giovane, 23 anni, del 41 Bob Dylan, quindi quest'anno ne fa 85, lì era un ragazzino, aveva 23 anni nel 1964. Mr. Tambourine Man, 164esimo nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre. E concludiamo questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere salutando anche le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano in diretta adesso, ma poi ritrasmetteranno la seconda ora che comincerà tra pochi minuti oggi pomeriggio dalle 17 alle 18. Una come te, è quasi un'accusa col dito così, una come te, Marco Eclani.

0: Ma guarda come stiamo finendo perfetti questa prima ora. Una come te dei Marco e il Clan che ti fa sentire un re. Ormai sono poche le donne che ti fanno sentire un re. Attenzione, meno due, meno uno, din don, din don, din don, din don. E mezzogiorno. Mezzogiorno, oggi, primo di ottobre 2026, giovedì. Come ad ogni capodora, le reclame, le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Berti.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao, bella e brava gente, benvenuti alla seconda ora di Canzoni senza frontiere di oggi, giovedì 1 ottobre 2026, 274esimo giorno dell'anno, ne mancano 91 alla fine dell'anno, è Santa Teresa del Bambin Gesù ed è la giornata mondiale del caffè ed è la giornata mondiale delle persone anziane. Quindi rispetto oggi per gli anziani, che è la giornata dedicata a loro. C'è Antonio dalla provincia di Varese che mi dice: in italiano Mr. Tambourine Man è stata fatta da Don Bachi con testo di Mogol. Ciao Ettore, Antonio dalla provincia di Varese. Allora, se vogliamo così far vedere tutta la cultura musicale, è stata fatta anche nel 2019 da Gian Pieretti. Gian Pieretti fece una canzone che era, aspetta perché devo andarmelo a cercare, la fece in un suo album, di cosa non mi ricordo, nel suo album Nobel, dedicato alla cover di Dylan, intitolata proprio Mr. Tamburino, nel 2019, Gian Pieretti. Questa qui è tutta la storia di Tambourine Man, e quindi due italiani che l'hanno fatta, Mogol, figurati se non l'ha fatta Mogol, le ha fatte tutte lui, non è vero, molte quasi uguali le ha fatte anche il mio amico Cristiano Minellono. Allora, siamo al primo brano alla seconda ora. Lei che sfoglia la margherita, ve lo vedete, mamma, arriva in fondo, non mamma, butta via la margherita fallata, ne prende un'altra, ricomincia mamma, non mamma, sperando che si arrivi con l'ultimo petalo che dice mamma, e allora ci si lascia andare a momenti di gioia e tripudio. Mamma non mamma, la bella e brava, simpatica e sempre carica Federica Cocco. Mamma.

l'Alex Villani, che poi è il moroso della Federica Cocco, o viceversa, la Federica Cocco che era amorosa dell'Alex Villani, hanno interpretato questa Mamma non mamma. E siamo al quarto vintage di oggi. Umberto Balsamo, in una canzone del 1977. Allora, il testo lo scrisse, di questa canzone, Cristiano Malgioglio, mentre la musica se la fece lui, Umberto Balsamo. L'angelo azzurro, che in un film famosisimo era la Marlene Dietrich, l'angelo azzurro. Non so se il riferimento sia voluto, ma questo è.

L'angelo azzurro di Umberto Balsamo vendette oltre 1 milione di copie e raggiunse il primo posto nella classifica dei singoli in Italia. Nati e morti di oggi, 1° ottobre. Allora, è del 1954, oggi compie 72 anni, Milly Carlucci, che è una delle rare mie ex morose che ripudia il periodo, non ha un bel ricordo, o forse ricorda troppo bene, perché ci sono degli eventi che le donne non dimenticano mai. Auguri Milly. Julie Andrews, 1935, Mary Poppins. Will Boeing, l'inventore di quell'aeroplanino che oggi è la maggior parte degli aerei che girano per il mondo, era nato il 1° di ottobre del 1881. Daniele Bossari, presentatore, del 1974, lui ne fa 52 oggi. Walter Matthau, che grande attore, lui e Jack Lemmon, che hanno fatto sempre quelle coppie meravigliose, ma non solo. Walter Matthau era dal 1920, così come George Peppard, colazione da Tiffany con la Audrey Hepburn, e poi L'A-Team, attorone, era nato nel 1928. E poi oggi una santa di cui era molto devota mia nonna Ida, Santa Rita d'Acascia, era nata nel 1381, e sono moltissimi quelli che sono devoti a Santa Rita. C'è un paesino qui vicino, Ottiglio, che all'ingresso del paesino proprio ha una grande statua sempre ben illuminata e sempre corredata di fiori freschi di Santa Rita. Morti oggi il 1° di ottobre, Charles Aznavour, un grande, io l'ho conosciuto, l'ho intervistato parecchie volte all'epoca quando lui veniva a Radio Monte Carlo, è morto nel 2018. Enrico De Nicola, morto nel 1959, è stato il primo presidente della Repubblica Italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. E poi Pierre Corneille, morto nel 1684, era quello che con Molière e con Racine, si vede che mi hanno fatto studiare letteratura francese a scuola, con Molière e Racine fu uno dei più grandi drammaturghi dell'epoca. Siamo nel 1600, lui era protetto da Richelieu, perché ci vuole sempre avere un santo protettore, e Richelieu era potentissimo a quell'epoca, anche Luigi XIII, che era il re che con tutto il discorso dei tre moschettieri, no? Luigi XIII, Richelieu è quella che era la combriccola per il potere. Pierre Corneille scrisse El Cid, la sua opera più famosa, El Cid. Morì nel 1684. Orbene, Tulipan, anni 40 sulla carrozzella. Beatrice Origo, che è una delle collaboratrici fisse più, oltre che figlia di un mio regista di Radio Monte Carlo, José Origo, Beatrice Origo e Serena Lofaro ci portano negli anni 40. Midley Mambo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Sulla strada sterrata, perché qui si muove ma sembra dappertutto, ma che non su una strada. Sulla strada è Pietro Galassi con tutta la sua macità.

0: era con tutta la sua possanza Pietro Galassi sulla strada. E siamo al secondo vinile di Casandenna di oggi. Ed è... aspetta che mi sono bucato un dito e mi sta facendo... vabbè, lascia stare, mi disinfetterò dopo. Secondo vinile di Casandenna, siamo alla 163esima posizione dell'ultima classifica della rivista Rolling Stone, quella del 2024, dove la canzone che occupa la 163esima posizione è Landslide, tradotto in italiano La frana. È interpretata dai Fleetwood Mac. I Fleetwood Mac è un gruppo britannico-statunitense che aveva fra i suoi tre cantautori che facevano parte Stevie Nicks, che è quella che ha scritto il brano. Ed è un brano di dubbi. Lo scrisse nel 1973 e lo pubblicò con il gruppo dei Fleetwood Mac appunto nel 1975. L'ispirazione le venne mentre si trovava ad Aspen, nelle montagne rocciose, e guardava la neve cadere. E venne colta da questo momento di nostalgia, di dubbio, di tristezza, di pensieri. Mi conviene continuare a studiare o mi conviene continuare ad andare avanti con la mia carriera musicale? Era agli inizi, per cui questi dubbi ci possono essere, no, nella vita. Cosa faccio? Vado avanti con quello che sto facendo, quindi studio e divento ingegnera, faccio per dire, o mi lancio in qualche cosa di nuovo, la carriera musicale? Beh, non sbagliò ad entrare nella carriera musicale perché ebbe grande successo con i Fleetwood Mac e dopo dal 1980 si fece la sua carriera da solista. Allora, oggi ci cantano la prima versione uscita nel 1975 di Landslide, Frana, i Fleetwood Mac, 163esima nella classifica Rolling Stone.
1: This is for you, Daddy.

Brava, brava. Applausi scroscianti per Stevie Nicks, che scrisse questa canzone nel 73 mentre lavorava come cameriere e donna delle pulizie in un albergo ad Aspen, e ancora non era quella dei Fleetwood Mac, e lavorava per mantenere se stessa e quello che stava di fianco a lei adesso a suonare la chitarra, che era Lindsey Buckingham, e quindi era lei che si dava da fare. Poi sono diventati i Fleetwood Mac e non hanno più avuto problemi, così come non ha più avuto problemi Paolo Tarantino quando immaginò di andare a cantare e suonare la caffettiera. Si incontrò con un certo Marco Sasso, detto il Cinghia, e gli disse: mi aiuti a fare il videoclip della caffettiera? Il Marco Sasso, che era un antesignano genio dell'intelligenza artificiale, si tuffò nella stessa e creò un filmato meraviglioso che diventò quello che poi accompagnò per tutta la sua carriera il brano La caffettiera di Paolo Tarantino. Un po' tirata per i capelli.

La caffettiera, che piace molto ai bambini, tra le altre cose. Paolo Tarantino. Allora, in questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ritrasmettono questa seconda ora tra le 17 e le 18 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, e siamo arrivati al momento del quinto vintage di oggi. Mamma mia, ci conosciamo proprio dagli inizi della mia carriera. Lui già andava in giro per Milano in Rolls Royce, Ricky Gianco, sì, perché 68-69 lui girava per Milano in Rolls Royce, poteva permetterselo. Era il periodo in cui stava raccogliendo i frutti del suo lavoro di autore e di cantante, anche perché cantava anche le sue canzoni. Ricky Gianco nel 1962 cantava Sei rimasta sola, che era stata interpretata da Adriano Celentano nel 1962, il primo che l'aveva incisa, e poi l'ha rifatta lui, visto che se l'era scritta lui, Ricky Gianco, e noi ce la ascoltiamo ora. Sei rimasta sola, e te lo sei meritato, hai fatto qualche cosa di grande.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Roberto Tagliani dalla Peschiera.
2: Tu che sei la compagna di tanti e notti d'amore.

0: Suona chitarra Roberto Tagliani.
1: Per la bella signora che me l'ha chiesta, grazie. Grazie.
2: E era suona chitarra di Roberto Tagliani direttamente dalla Peschiera di Valdengo. Prima è passata Sei rimasta sola di Ricky Gianco. Allora, molti su WhatsApp al 331-335-6565 fanno delle richieste al mio programmatore di canzoni. Ne faccio una io adesso al programmatore. Di Ricky Gianco mi piacerebbe ascoltare una canzone che all'epoca mi piaceva tantissimo, che era Pugni chiusi, che l'aveva cantata anche il Demetrios con i Ribelli, bellissima, all'epoca mi faceva sognare. Io ero appena arrivato alla Radio Monte Carlo, era stato uno dei successi dell'estate del 67. Io arrivai a Radio Monte Carlo nel dicembre del 67 e comunque per tutto l'inverno la passammo. Era una canzone che mi faceva sognare. Siamo al cinecalendario di oggi, un film, una storia, una passione, un cult. Il primo di ottobre è dedicato al film Colazione da Tiffany, con una meravigliosa Audrey Hepburn e con George Peppard. Alle prime luci del giorno un taxi si ferma sulla quinta strada di New York. Dall'auto scende l'elegante Holly Golightly, che fa colazione davanti alle vetrine di Tiffany & Co., una delle gioiellerie più iconiche del mondo, per poi tornare a casa a piedi. La ragazza va a letto ma viene svegliata dal suo nuovo vicino di casa, Paul Varjak, uno scrittore disoccupato, George Peppard. Il suo primo e ultimo libro, Nove vite, risale a diversi anni fa. Paul scoprirà la sofferta situazione familiare di Holly e fra i due nascerà un rapporto amoroso. E allora perché è abbinato al primo di ottobre? Perché a parte Truman Capote, che aveva scritto il libro Colazione da Tiffany e che al quale non piacque il film perché disse che era diventato troppo zuccheroso, ma probabilmente si sbagliava lui, perché Colazione da Tiffany è diventato uno degli emblema delle storie d'amore cinematografiche nel mondo. Ma Paul, quindi il George Peppard, rivela amareggiato a lei, Audrey Hepburn, Holly, che il primo ottobre del 1956 il Times aveva pubblicato una recensione impietosa del suo primo libro, Nove vite, ed è per questo che il primo di ottobre, che compare nel film, è abbinato a Colazione da Tiffany. Se non l'avete mai visto, ogni tanto le televisioni lo ripropongono. Guardatelo, lei è nel suo tubino nero, è l'emblema della donna degli anni 60, elegantissima, come è sempre stata Audrey Hepburn. Allora, siamo a Troppo male, ce la facciamo passarla? Sì, Troppo male della Suonami Band, figurati se salta la Troppo male, che c'è la sua Sofia al cinghia.

Sto guardando anche Facebook, sì, perché scrivono non solo su WhatsApp al 331-335-6565, ma mi scrivono anche su Facebook, per cui devo controllare sui social per vedere le cose. Siamo all'ultimo vintage di oggi e probabilmente anche all'ultima canzone di oggi. No, forse facciamo in tempo a mandare anche un pezzettino di solo strumentale finale, perché siamo ad un minutaggio che va bene per la fine dell'ora. Allora, Ornella Vanoni, il sesto vintage di oggi, in un brano del 1976 che lei non canta da sola, lo canta con Geppi & Geppi, che ha nome d'arte di Giampiero Scalamogna. Allora, è un testo che contempla il tema dell'amore con un crescendo vocale dei due verso la fine della canzone, più Ornella Vanoni e Geppi & Geppi nel 1976. Ultimo vintage di oggi, il sesto.

0: You. Ornella Vanoni con Geppi and Geppi. L'accade oggi, dai che forse faccio in tempo a farvelo. Nel 331 avanti Cristo, il primo di ottobre, Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Guagamela, detta anche la battaglia di Arbela. 1774, il primo di ottobre, viene costituita dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende direttamente la Guardia di Finanza. Quello poteva evitare anche di farlo. 1869, l'Austria il primo di ottobre emette la prima cartolina postale. 1880, Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. Ci ha guadagnato qualche soldo. 1946, anno d'oro, i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga il primo di ottobre. 1971, il Walt Disney World Resort apre ad Orlando in Florida, è il primo, sì, sto attento al tempo. E l'ultimo, 1976, in Italia per l'ultima volta si avvia l'anno scolastico in questo giorno, il primo di ottobre, e oggi primo di ottobre siamo arrivati in fondo a Canzoni Senza Frontiere. Grazie Cinghia come sempre, baci, abbracci e languide carezze da Ettore Andenna, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele ha fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
4: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento, balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

Ciao Peschiera, ma quanto vi amo io? Ma quanto? Buonasera, tanto. E allora, vedo già pronto il maestro Beghetti, si continua con la musica, questa volta

grazie. Come diciamo noi, dal mare alla montagna è un attimo, così come dal tango al valzer lento arriva lui, il poeta.

0: roba, tanta tanta tanta roba. Mamma che capolavoro, meglio di così non si poteva fare. E allora, tra un volo e l'altro, arriva anche la musica internazionale. Tempo di Begin, tempo di I Just Call to Say I Love You.
1: Finale col

Grazie ragazzi, grazie mille. So che da casa prima che iniziasse la serata hanno già visto il video di Ma che emozione, ma adesso lo devo dedicare a tutti voi, in particolare agli amici di Montoggio. Arriva questa Ma che emozione. Adesso live però, senza video, ce la balliamo, la cumbietta popolare.

bellissima anteprima sta arrivando in musica. La nuovissima produzione del Bagnasco, che lui stravolge sempre tutto, ovviamente l'ha dedicata al presentatore Gerry Scotti, che lui ama particolarmente, intitolando poi, pensando che la moglie, cioè io, è fessa, la intitola Samira. Ok? Andrà tutto bene. Quindi, ragazzi.

la fatevi sentire. Grande Peschiera. E allora arriva la prima super dedica in richiesta qua. Se io vi dico ci prendiamo un caffè, ma senza Rossetto, no? Cosa arriverà mai? Rossetto e caffè!

0: grazie, ma grazie, grazie davvero.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere, a partire da 790 euro, tutto incluso, cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera, ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Non cambio lo scenario meteorologico, venerdì in Italia con ancora la presenza dell'anticiclone sui nostri settori. Tuttavia aria un po' più da ovest porterà nuvolamenti ancora abbastanza diffusi al nord, specie al nord-ovest, su parte del versante tirrenico in Sardegna, ma con fenomeni per lo più assenti, eccetto qualche debole precipitazione proprio sulle Alpi. Ampie schiarite sul versante adriatico e alla sud con un clima ancora molto mite ovunque, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi in maniera ancora abbastanza diffusa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buon giovedì 1 ottobre, benvenuto ottobre, lo stavamo aspettando da un po', eccola, te, è finito il countdown settembrino. Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, spero vi siate alzati dal letto con il piede giusto. Noi siamo qua per raddrizzarvela la giornata a prescindere o migliorarvela ancora di più se già è bella, speriamo la seconda opzione. Io e naturalmente il nostro Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno, buongiorno anche a te. Cominciamo un'altra super puntata. Tra l'altro oggi ho scoperto che è la giornata internazionale della musica. Pensa a te, quindi qua grande festa. Noi ci campiamo di musica su Radio Liscio, quindi non possiamo che celebrarlo questo giorno. È anche la giornata mondiale del caffè, che comunque sta molto bene anche con il risveglio. Ecco là, la giornata internazionale delle persone anziane, hai capito? Anche se io conosco tante di quelle persone anziane che ballano sulle piste da ballo a dare i punti ai giovanotti. Ed è anche la giornata mondiale dei vegetariani, ti è? Quindi in questo calderone ci infiliamo pure loro e li salutiamo. Va bene cari, allora siamo pronti per cominciare questa puntata, direi di scaldarci con le nostre orchestre e poi via di menù di anteprima. Chissà dove ce ne andiamo oggi, state lì per scoprirlo.

E allora si parte, carissimi, ben ritrovati a bordo. Il nostro viaggio comincia in giro per l'Italia, tante belle feste ci aspettano in questa puntata. Fatemi subito salutare nonno Mimmo, che mi scrive sempre da Firenze, poi mi tira le orecchie quando mi dimentico di leggere i messaggi. Un abbraccione caro anche a Christian e a Jasmine, che sono i nipotini. 331 335 6565, mi raccomando, per partecipare. Allora cari, si parte per il nostro bel viaggetto di oggi. Allora c'è un bel menù che ci attende. Ce ne andremo alla Sagra dell'Offella di Parona, provincia di Pavia. Ci sono stato un sacco di volte, molto bella. E c'è anche la Festa del Riso di Carpiano, qua in provincia di Milano, per chiudere con la Lombardia. Poi ce ne andiamo in Veneto, a Costozza, provincia di Vicenza, dove c'è la Festa dei Funghi Pioppini, la Mostra dei Funghi a San Vito di Cadore, Belluno, e ancora Belluno, Gnocchenfesta. Questa è stata Aurora. Auronzo di Cadore, scusate. E poi per concludere, un sacco di roba oggi. Ce ne andiamo anche in Umbria, provincia di Terni, a Penne in Taverina, per la 48esima festa della vendemmia. E poi la 51esima sagra dei Sughitti, questi a Monte Cassiano, in provincia di Macerata. Quindi l'ultima tappa sarà nelle Marche. Hai capito? Che bel viaggetto che ci aspetta. Volevo però cominciare con questa polemica sulla matriciana, che ha riempito le pagine dei rotocalchi. Arriva da questo food writer americano, no? Che ha sto nome, aspetta che si è aperta la pubblicità, ecco, Kevin Pang, che è rimasto folgorato appunto dalla matriciana, venuto in Italia, ma ha deciso di cambiare un ingrediente, il guanciale. Non toccateci il guanciale, noi italiani, perché è una roba. E l'hanno sostituito col chorizo affumicato. Ovviamente è partita la polemica di qua e di là. Il chorizo, sapete, è un insaccato di carne suina, no? È spagnolo, si condisce con aglio e pimenton, che è la paprika spagnola, e colora tutto di rosso, no? Quindi dà un gusto speziato, secondo i puritani, e non affumicato come dovrebbe. Quindi non ci toccate, mi raccomando, questo patrimonio gastronomico, perché altrimenti noi italiani andiamo su tutte le furie, eh? Però dovrei provarla sta matriciana col chorizo, adesso mi è venuta la curiosità.

Lombardia, esattamente in provincia di Pavia. Devo dire la verità che questa sagra l'ho vissuta tante di quelle volte proprio da dentro, che sono pieno di amici, quindi è una festa che mi fa anche molto piacere raccontarvi. Allora, diciamo che intanto, che cos'è l'ofella? È questo dolce tipico locale, sono proprio dei biscotti tradizionali, hanno un gusto molto delicato, una consistenza friabile, e la cosa bella è proprio che vengono tramandati nel tempo, perché è una roba che c'è soltanto qua, no? E durante la manifestazione si possono degustare, ovviamente accompagnati da tanti vini del territorio. La festa si anima nel paese con anche delle sfilate di carri, perché poi ovviamente è una bella festa che tira dentro produttori di ogni tipo, anche il vino. Oltre all'ofella ci sono un sacco di prodotti tipici della Lomellina da assaggiare, poi il vino dell'Oltrepò, i salumi, insomma una festa bella bella bella che parla di tutto il territorio, e l'ofella naturalmente ne va al centro. Io mi ricordo un giorno sono andato dal produttore, si è messi dentro con le offelline, le chiamavo, perché c'è il suo laboratorio molto caruccio, e lì ha tutto il giorno a far biscotti. Mi sono divertito un sacco, abbiamo fatto dei video spettacolari. Gli mando anche un bacione, magari li passo a trovare, che poi ogni volta che vado mi riempiono di offelle, perché sono molto ospitali, e allora tac, io faccio scorta anche per le bimbe, gli piacciono tanto. Va bene, digressione a parte, festa molto caruccia, si tiene in quelle di Parona. Il calendario in realtà è lungo, perché il tutto è già cominciato ieri, pensate, e va avanti fino a domenica. Quindi insomma un bel calendario ricco ricco di eventi. Andate sul loro sito, Sagra dell'Ofella, e scoprite tutto quanto. Perché io devo portarvi da un'altra parte, perché adesso ci spostiamo sempre in Lombardia, però in provincia di Milano, e ce ne andiamo a Carpiano, dove c'è la 20ª festa del riso. Anche questa, diciamo, mi attira molto. Ci sono momenti molto attesi, come le serate danzanti con la musica dal vivo, balli di gruppo, baby dance, cioè sono laboratori creativi pensati un po' per intrattenere insomma le famiglie. E poi naturalmente protagonista assoluto di questa festa è il riso, no? Che ve lo dico a fare. Ci saranno anche macchine agricole, antiche moderne, trattori d'epoca, auto, moto storiche, fuori serie, insomma c'è un po' di tutto. E se volete farvi una bella serata da quelle parti, loro vi attendono con quintalate di riso preparate, come deve essere fatto alla 20ª festa del riso di Carpiano Milano, che fa il paio con la 58ª sagra dell'Ofella di Parona Pavia. Che belli eventi, che belle feste. A tra poco, cari.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Allora, cari, abbiamo cominciato la puntata dicendo che oggi è la giornata della musica. Sapete che qua a calendario ogni giorno c'è una giornata internazionale di qualche cosa, è giusto appunto oggi. È quella dedicata alla musica, primo di ottobre. E allora, beh, ricordiamocelo, no? Proprio noi che di musica, insomma, viviamo quotidianamente insieme a voi e le nostre orchestre, chi fa musica vera qua. Qui non c'è intelligenza artificiale, qui c'è gente che scrive canzoni e le mandiamo in onda, ne parliamo, tanti ospiti, no? Quindi insomma la musica siamo proprio noi. E quindi mi viene bene questa notizia per dire che tra i vari benefici della musica, a quanto pare, c'è anche quella di ridurre lo stress. Ci hanno fatto uno studio, secondo appunto questa indagine condotta dall'Accademia Cinese delle Scienze, la musica non distrae la mente ma agirebbe sulle connessioni tra diverse aree del cervello. Sono stati scelti due gruppi di circa 23 anni di età, i volontari si sono sottoposti a esercizi matematici complessi proprio per stressarli, diciamo che se avessero chiamato me bastava poco. Una volta aumentata la frequenza cardiaca, il livello di cortisolo, che è l'ormone dello stress, ha fatto ascoltare un gruppo di ragazzi musica rilassante e dall'altra parte suoni della natura. Quindi la differenza si è vista poi nel recupero: chi aveva ascoltato la musica è tornato velocemente a una frequenza cardiaca regolare ed è migliorato l'umore, chi aveva sentito i suoni della natura, che comunque sono rilassanti, ci ha impiegato molto più tempo. Hai capito? Quindi la musica proprio non è che fa smettere il cervello di pensare, anzi coinvolge alcuni circuiti che partecipano alla risposta emotiva e fisiologica dello stress. Quindi questo dice questo studio e lo trovo molto interessante, capito? Perché tu quando senti la musica, anche mentre lavori, mentre fai le cose, inconsapevolmente connetti dei neuroni. Vedi la potenza di questo grande segnale della musica che ci raggiunge un po' in tutti i modi, come Radio Liscio che ascoltate sull'app, che ascoltate online, su YouTube, in radio, in TV, vi raggiungiamo ovunque voi siate per connettere i vostri neuroni e darvi dei geniali. Ecco perché siamo qua, vedi?

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un saluto a Federica da Gubbio, che bello, andiamo nel cuore dell'Umbria. Buongiorno Alessio, sono Federica. È arrivato ottobre, come è volato settembre. Te lo dicevo anch'io prima stamattina, però proprio ce lo siamo fumati. Il caffè l'ho appena messo su dopo aver portato i bambini a scuola. A radio liscia accesa si parte, un abbraccio. Ciao cara, un abbraccione a te, alla bellissima Gubbio. Verrò a trovarti, spero, da quelle parti, perché ci vado spesso in Umbria. Va bene cari, non andiamo in Umbria, però andiamo in dei posti assolutamente gustosi, eccola, ce ne andiamo in Veneto. C'è un trittico di feste molto belle che stanno per scatenarsi in queste ore, quindi cominciamo dalla 22esima festa dei funghi pioppini, che si tiene in quel di Costozza, in provincia di Vicenza, prima tappa del nostro nuovo viaggio. Allora, questo leggo essere un borgo incastonato tra le dolci colline dei Colli Berici, e c'è questa festa dei funghi pioppini, una manifestazione appunto che celebra questi frutti del sottobosco. Ha un sapore deciso, consistenza carnosa, e dice è protagonista indiscusso di piatti proposti negli stand gastronomici. Viene saltato in padella con aglio e prezzemolo, oppure stufato con la polenta, viene bene anche nei risotti belli cremosi o come contorno alle varie carni locali. Potrete farvi delle passeggiate nei boschi con visite guidate da esperti, e questo è molto bello. Ci sono anche mostre micologiche, concerti, intrattenimento un po' per tutti, insomma si scopre questo bel territorio e ci si gode tutta questa festa dei funghi, che tra l'altro, guarda un po', comincia venerdì e mi va avanti fino a lunedì, quindi ce la possiamo gustare proprio per un bel po' di giorni in continuativa. Da qui ci spostiamo, andiamo a San Vito di Cadore, che sta in provincia di Belluno. Anche qua si parla di funghi, 39esima mostra dei funghi. Questo è un evento che va avanti per un po', va avanti fino al 18 di ottobre, è una roba che va avanti da oltre 30 anni e viene curata con passione dagli esperti del gruppo micologico, disponibili per offrire informazioni e curiosità su ogni specie. Questo è proprio un evento proprio per immergersi nel mondo micologico. Non mancheranno le prelibatezze gastronomiche, ovviamente zuppe, gnocchetti ai funghi, funghi ripieni o trifolati, tanti prelibatezze conserate a tema, come dedicate alla costata, al cinghiale, insomma ce n'è per tutti qua. E poi c'è una bella enoteca, insomma ragazzi ci si diverte, si mangia molto bene anche a questa mostra dei funghi in quel di San Vito. E poi concludiamo, ce ne andiamo ad Auronzo di Cadore, quindi sempre in provincia di Belluno, e c'è la seconda edizione di Gnocchenfest. Auroro di Cadore. Auronzo di Cadore che sciogli lingua. E allora di cosa si tratta? Beh, gnocchi naturalmente, spero di averlo detto bene, gnocchi di patate. Lo Gnocchenfest propone un menù variegato con gnocchi conditi in mille modi, al ragù, al burro fuso con salvia, ai formaggi locali e anche varie versioni creative. Folklore, anche c'è sfilate di animali, mostre, musiche, spettacoli che animano le giornate, trasformano l'evento in una celebrazione della vita della montagna. Che bella, proprio per gustare i sapori del Cadore e immergersi in un paesaggio mozzafiato. Quindi sono due begli eventi in zona, qui ad Auronzo e anche dall'altra parte che è San Vito. Molto carino. Bene cari, li rivediamo tutti a fine puntata, questi eventi. Io non so voi, mi si è aperto lo stomaco tra tutto sto gusto d'autunno, sento proprio, se lo annuso, il profumo in lontananza del weekend, sentilo lì.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Schiera di Valdengo, c'è Paolo Bertoli, capito? E anche in diretta live su Prima Antenna con il nostro Radio Liscio Live, naturalmente. Mentre domenica ci si schianta delle risate con Tony D'Aloia, che fa pelar da ridere, anche lui veramente bravissimo, sempre alla Peschiera di Valdengo, capito? Perché tra i vari eventi che vi propongo ci sono anche i nostri, non perdeteveli mai, mi raccomando, sempre tenetevi aggiornati sulle nostre pagine Facebook, Instagram e anche attraverso la nostra app. E adesso le notizie, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale, l'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE, Paola Pino, arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci on air, carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, energia contagiosa. Cominciamo la nostra seconda ora e lo faccio con un messaggio dalla nostra amica Mirella. Pensa che ci scrive da Sora, in provincia di Frosinone. Buongiorno Radio Liscio, sono Mirella, vi ascolto mentre faccio le faccende di casa. Fuori oggi è proprio una bella giornata d'autunno, anche se io l'estate non la voglio ancora salutare. Un saluto ad Alessio. Grazie cara, grazie mille, un salutone anche a te, un abbraccio. Ti teniamo compagnia nelle tue faccende quotidiane. Oh, leggiamoci sta notizia, e non sono belle notizie, anticipo già, vi porto in quel di Milano. Perché purtroppo è saltato fuori che è la città più cara d'Italia per vivere. Ma davvero, non me lo sarei mai aspettato, proprio in assoluto. È l'indagine del Codacons. Si evince che acquistare lo stesso paniere di beni alimentari e servizi, per acquistarli, a Milano occorrono 693 euro, a Napoli 402, con una differenza di quasi 300 euro. Nel paniere ci sono 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi, tra cui bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti e cinema. Dopo Milano troviamo Bolzano con un paniere di 652 euro, seguono Aosta e Bologna con poco più di 6,40. Al sud la vita invece costa meno. Abbiamo Palermo con 464 euro, Catanzaro con 4,74 e Napoli in ultima appunto con 402. Incidono molto gli alimenti come frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentari. La spesa in 6 città è circa sui 200 euro, Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. A Bari e Palermo siamo sui 170, Pescara 154, a Napoli 140. E la cosa comunque continua bene o male sotto tutti i vari servizi. È un casino ragazzi, vivere a Milano è molto caro, anche nei dintorni di Milano vivere è molto caro, perché non è soltanto Milano centro, ma ormai la periferia milanese insomma diciamo è allargata proprio anche a dove sto io, Motta Visconti, che sono alle porte di Milano. Succede questo, i prezzi sono alzati tantissimo, anche il valore dell'immobiliare. Da una parte mi va pure bene dato che ho comprato diversi anni fa, però ragazzi comprare casa oggi è un inferno, ma anche semplicemente uscire a fare la spesa, andare a mangiare fuori, perché ti pelano da tutte le parti e tutto aumenta tranne gli stipendi, ma questa è un'altra storia che ben conosciamo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci qua carissimi, di nuovo on air, ultime due tappe di questa bella giornata di oggi. Vediamo dove ci portano, scendiamo al centro Italia, vai. Andiamo prima a Terni, ovviamente in Umbria, in quel di Penna in Teverina, dove c'è la 48esima festa della Vendemmia. Quante belle feste dedicate al vino in questo weekend. Domani poi ce le rivediamo tutte, una dietro l'altra, tutte quelle che ci siamo raccontati questa settimana. Comunque, in questo piccolo borgo appunto della provincia di Terni è il palcoscenico di questa manifestazione, leggo, dove si celebra proprio il legame della comunità con la terra, i vigneti e la cultura contadina. Da oltre 40 anni le vie e le piazze del centro storico si vestono d'autunno con botti, tini, cesti di vimini, tralci di vite, grappoli d'uva, rievocando atmosfere e gesti legati al periodo della raccolta. Il protagonista l'uva, il mosto, il vino, proposte attraverso degustazioni e momenti dedicati ai prodotti locali. Particolarmente caratteristico è il serpentone enogastronomico, quindi questo percorso che attraversa i vicoli del borgo, permettendo di assaggiare tutte le varie specialità del territorio, accompagnandole con i vini locali. Ci sono anche tanti dolci che vengono preparati con il mosto, anche qua l'uva è protagonista. Ci sono i maritozzi al mosto e le tisichelle, che sono delle ciambelline all'anice, insieme a pane al mosto e altre preparazioni della cucina contadina umbra. Sono sapori, chiudo, che raccontano l'antica abitudine di utilizzare e trasformare tutto ciò che proveniva dalla vendemmia. E poi naturalmente musica, spettacoli, mercatini, iniziative culturali. Insomma, Penna in Teverina vi attende per questo evento delizioso in provincia di Terni. 48esima festa della vendemmia, sicuramente imperdibile. Se poi volete assaggiare i sughitti, vi dovete spostare di un 150-200 km direzione mare. Ce ne andiamo in quel di Macerata, esattamente a Monte Cassiano, e c'è la 51esima sagra dei sughitti. Cosa saranno mai questi sughitti? Allora, innanzitutto sta festa va avanti dagli anni 30, nasce come festa dell'uva e poi col tempo insomma è diventata la celebrazione di questi sughitti, no? Praticamente si celebra questa antica tipicità gastronomica, che è una deco che viene realizzata con il mosto, la farina di grano turco, le noci, dando vita a questa polenta dal sapore dolce che io non ho mai assaggiato. Hai capito? Da mezzo secolo il borgo medievale di Monte Cassiano si prepara per questa festa, realizzando anche la storica sfilata dei carri virocci, di cui si hanno testimonianze fotografiche molto antiche. L'intera città prende vita con l'allestamento di mercatini di artigianato, hobbistiche e prodotti tipici, e poi mostre di pittura, spettacoli di danza, giochi popolari. Il tutto con show cooking, DJ set, animazione un po' per tutti. Ma la cosa speciale è proprio questo piatto, questa polenta preparata col mosto e la farina di grano turco e le noci. Si può assaggiare solo qua, quindi Monte Cassiano, segnatevi se siete dalle parti di Macerata, sagra dei sughitti, 51esima edizione. Anche questo un evento imperdibile. Come fai a perderti una roba di genere? Poi sto piatto che si presenta così. Va bene cari, queste feste ce le rivediamo tra un pochino insieme a tutte le altre protagoniste della giornata. Adesso spazio alle nostre orchestre. Max sulle dita sul mixer. Vi aspetto qua, che c'ho ancora un po' di cose da raccontarvi.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back carissimi, di nuovo qua, un saluto a Roberto che ci scrive da Orvieto. Pensa a te, sono fermo dal meccanico con la macchina, però teniamo la radio accesa, dovevano essere 10 minuti e sono 40. Va bene caro, in bocca al lupo, ti salutiamo, ascoltaci che il tempo passa. Ci scrivono anche da, fammi vedere, Castel San Pietro Terme, Bologna, Paola. Ciao Alessio, sono Paola, oggi a casa perché ho deciso di prendermi una mattina tranquilla, niente corse, niente programmi, caffè, radio liscio e mi godo un po' di pace. Buon primo ottobre a tutti. Grazie cara, anche a te. Già, primo ottobre, l'abbiamo detto all'inizio, poi mi è passato per la mente. Oh, siamo arrivati a ottobre ragazzi, tanta roba. Ottobre, mese in cui fondamentalmente si lavora, sbatti e basta. Io non so voi, però archiviate le ferie, le prossime sono lontane, quindi si lavora e la postazione di lavoro è fondamentale. Ed ecco qua che tutto sto gancio per arrivare a questo tema rilanciato da Every Eye Lifestyle, che cita lo State of Global Workplace 2026 di Gallup. In questo report dice che il 40% dei dipendenti nel mondo afferma di aver provato molto stress nella propria postazione di lavoro, che è vittima di rumore, poca privacy, illuminazione sbagliata, poco comfort, e quindi tutto questo va ad influire sulla concentrazione e sul benessere. Tra gli elementi più studiati c'è l'open space, si immagino, no? Negli spazi condivisi rumore e poca privacy aumentano le distrazioni e rendono più difficile mantenere l'attenzione. Certo che con il tuo ufficetto stai un po' più tranquillo perché nessuno ti distrae, vai avanti per la tua strada. Magari soffri un po' di solitudine, però se puoi regolarti la temperatura come piace a te, aprire tapparelle come piace a te, vabbè, lì è come avere un piccolo regno del paradiso, Fortunelli. Va bene cari, se siete stressati al lavoro, forse è la vostra postazione o forse è il caso di cambiare lavoro. Chi lo sa, tanto fioccano dal cielo, no? Di sti tempi.

E allora carissimi, eccoci di nuovo qua, il weekend bussa, domani gran puntata del venerdì e ci si tuffa dentro proprio a capofitto di testa, non vedo l'ora. Tanti profumi e tanti sapori ci attraggono verso questo fine settimana. E allora vediamo un po' oggi cosa abbiamo messo a calendario per farcire il nostro paniere degli eventi. Tutto è cominciato alla Sagra dell'Offella a Parona, provincia di Pavia, 51esima edizione. Questo biscotto fragrante, gustoso al centro poi di tutti i prodotti Lomellini, un bellissimo evento, soprattutto nella giornata di domenica. Sempre in Lombardia, Carpiano Milano, invece festa del riso, 20esima edizione. Qua riso protagonista, ovviamente simbolo del territorio, servito ovviamente in tante maniere differenti, e poi mercatini, festa, eccetera eccetera eccetera. Programma simile anche nel Veneto, ci sono due feste dedicate ai funghi, la prima a Costozza, provincia di Vicenza, ed è la 22esima festa dei funghi pioppini, che ho scoperto essere perfetti per tantissime preparazioni, e qua ne hanno fatto proprio un'arte. Ma c'è anche la mostra dei funghi, questa 39esima edizione a San Vito, in provincia di Belluno. Bell'evento anche questo, molto grande, tanti esperti micologici, passeggiate nei boschi, oltre a un menù naturalmente da far venire l'acquolina in bocca. Sempre in provincia di Belluno, a Auronzo di Cadore, c'è la seconda edizione di Gnocca in Festa. Questa è una festa con gli gnocchi al centro e anche in questo caso tanti prodotti appunto del Cadore. E poi per concludere siamo andati prima in Umbria, a Penna in Teverina, che sta vicino a Terni, e c'è la 48esima festa della vendemmia, anche qua vino protagonista insieme a tutte le tradizioni folcloristiche e contadine del territorio. E poi c'è la Sagra dei Sughitti, questa a Monte Cassiano, provincia di Macerata. Questa cosa un po' particolare, questa specie di zuppa fatta, questa polenta preparata con mosto, farina di Gran Turco e noci, veramente invitante a vedere il piatto. Cari, questi sono gli eventi che vi ho proposto oggi, gli ultimi arriveranno domani insieme al riassuntone di tutto il meglio delle feste che stanno per cominciare in questo weekend. Max, balliamo ancora un po', dai, un ultimo giro in pista prima di salutarci. Sì.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Puntata finita, carissimi, grazie mille della vostra compagnia, dei vostri messaggi al 331-335-6565. È tempo di cedere il microfono ai miei colleghi e darvi l'appuntamento a domani, la puntata del venerdì, ragazzi, lo sapete, la più bella della settimana. Ci facciamo sto tour in tutta Italia con i migliori eventi che abbiamo tirato fuori dal cilindro per questo weekend che sta per scatenarsi, tantissime feste, tanto folklore, tanta tradizione, proprio come piace a noi. Molto bene, vi invito naturalmente a rimanere sempre sintonizzati con noi qui e sui nostri social network, Instagram e Facebook, anche sul nostro canale YouTube e poi il nostro Radio Liscio Live del sabato sera. Mi raccomando, se avete un'azienda e volete farla esplodere con Radio Liscio e tutta la nostra pubblicità anche durante i nostri eventi principali, siete nel posto giusto. Fatevi sentire, cari, che vi aspettiamo. Va bene, a domani alle 7 e alle 14, energia contagiosa. Buona giornata a tutti dal sottoscritto e dal nostro Max in regia. Ciao cari, baci!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura, Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18.30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: 2011. Eccolo qui. Quanti amori per voi.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Quanti amori Paolo Lebrini.
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Volevo dire che la scaletta stasera la fate voi con le vostre richieste. Allora io direi subito di andare con una canzone che risale al 1996, è stato uno dei miei primi successi, da voi richiesto stasera. Signori, vieni a fare l'amore per tutti voi, così!
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
1: Grazie.

0: Mauro Levrini.
1: Grazie, grazie veramente di cuore.
2: Dal
1: signori.
2: Palco Provi alla radio, i momenti più belli delle nostre serate
1: Lorenzo
2: live.
1: Per voi, Lorenzo, vieni pure qui.

0: Beh, glielo facciamo un bel applauso. Questo era lui, Lorenzo, il grande Lorenzo, indubbiamente.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Questa è casa mia, è l'interno 3. C'è un cavalcavia e sarai da me. Io ti aspetto qua, sole libertà.

0: questa è casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia. Fermati da me.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online. Un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che, diciamo, un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
1: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, ieri vanno in Armenia, l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
3: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso.
1: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino, l'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Dardery e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Rudd e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozza, le Vulnera affrontano i campioni in carica dell'Olympiacos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno, ben sintonizzati sulle onde di Radio Liscio e sulle onde di Prima Antenna, con Melodia Italiana, con canzoni da cantare, con canzoni da ballare e con canzoni che hanno fatto parte della nostra vita. Ancora oggi è sempre un piacere ascoltarle ogni qualvolta che le nostre orecchie percepiscono proprio questi brani che ci fanno cantare, magari sotto la doccia, quando siamo in macchina, magari quando andiamo a correre. No, quando andiamo a correre forse è un po' più difficile, perché ovviamente c'è il fiatone che la fa da padrone. 331-335-6565 per chi volesse interagire con noi in diretta direttissima, lo ricordiamo che siamo in contemporanea su Radio Liscio, su Prima Antenna, e provare per credere se qualcuno qualche dubbio, ovviamente siete liberi di scriverci. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il cinghia alla regia, che ci guida con la massima sicurezza, con la cintura di sicurezza tatuata sulla maglia, perché lo possiamo fare. Svegliamo tutti i segreti arcani. Prima carta, prima generazione, in arrivo la generazione X con un brano bellissimo, che secondo me è uno dei brani più belli della grande Anna Oxa, che è anche una delle voci più particolari che abbiamo vissuto negli anni. Ci ascoltiamo Donna con te, ta-ta-na-na-na, di me, na-na-na-na-na. La linea alla grande Anna Oxa.

forte la puntata di oggi con Donna con te, canzone appunto di Anna Oxa, scritta da Danilo Amerio e Luciano Boer nel 1990, presentata al Festival di Sanremo in abbinamento con i Kaoma. Davvero arrivarono quarti come posto. Inizialmente questa canzone era stata scritta per Patti Pravo, che poi rinunciò a cantarla e ovviamente la presentò Anna Oxa e ne divenne uno dei suoi maggiori successi. Il brano parla di un amore intenso, passionale e trasformativo, e nel 1990 vivevamo in Italia un anno indimenticabile, chissà come mai, che poi non abbia neanche vinto il mondiale, però era dominato da quell'atmosfera vibrante e a tratti bizzarra dei mondiali, e spiccava un calciatore che davvero ha lasciato un segno indelebile, il grande Totò Schillaci, un attaccante partito come riserva che trascinò l'Italia a suon di gol. Davvero fu l'attaccante da sogno di quel periodo. E poi c'era la colonna sonora, che era Un'estate italiana di Gianni Nannini e di Edoardo Bennato, che magari quando pescheremo la carta inerente alle canzoni acustiche torneremo tutti al 1990 e intoneremo questa canzone con la chitarra. Vediamo se la prossima carta, se si canta subito o no. Andiamo a visitare l'orchestra da ballo contemporanea Gianmarco Bagutti insieme a Marco il Clan, la canzone Cuore in trappola. Ma sarà liberato alla fine oppure no? Scopriamolo e viviamolo insieme.

Cuore in trappola! Qualcuno si sarà un po' immedesimato nella canzone, perché spesso e volentieri succede quello, che sentiamo un testo di un brano e la viviamo intensamente, magari rivivendo un'esperienza di vita passata. Altra carta, altra canzone, e arriva la canzone acustica! L'abbiamo così chiamata, e lei si è fatta trovare pronta. Quindi l'avevamo promessa.

Notti Magiche, che era una canzone anche che tempo fa la cantai alla prima edizione del Festival di San Liscio con Francesca Mazzucato. Avrei dovuto cantarla con Federica Cocco, poi il giorno prima ha piovuto e allora il giorno dopo l'abbiamo fatta con Francesca Mazzucato. C'è stato un attimino un po' di problemi nel tempo e il Festival di San Liscio è sensibile a quello. E poi quest'estate, spesso e volentieri durante l'Admin Tour con la partecipazione di Aido, concludevamo insieme a Simona con questo brano e tutti quanti la cantavamo allegramente. Bello, è bello condividere la musica, è un linguaggio universale. Altra carta, Generazione Silenziosa, Domenico Modugno. È meraviglioso cantare insieme ed è meraviglioso il brano che sta per arrivare. Sentite, sentite, è già nell'aria. Aleggia l'atmosfera.

Dolcissima Sardegna, Marco e Alice, fratello e sorella, che portano avanti le tradizioni, l'eredità che ha ovviamente lanciato il loro papà con l'orchestra nel Parmense. E prima abbiamo ascoltato meraviglioso questo brano di Domenico Modugno, che è davvero bella e soprattutto ci riporta al 1968 con un testo importante, perché il testo racconta un po' la storia di un uomo che si trova su un ponte afflitto da un dolore profondo e sul punto di togliersi la vita, perché tante volte magari pensiamo a quello che ci manca quando non diamo valore a quello che abbiamo, e allora un passante lo ferma e lo fa un po' pensare, lo fa ragionare sul fatto che sono tante le cose che abbiamo, e di conseguenza riesce a convertire questo suo pensiero. E soprattutto la cosa grave è che nel 68 questa canzone fu bocciata al Festival di Sanremo, fu davvero clamorosamente scartata, e il brano inizialmente snobbato poi fu un grandissimo successo, e di questi casi ne abbiamo davvero tantissimi a Sanremo, che magari canzoni che sono arrivate in fondo alla classifica poi hanno avuto un successo planetario, e quando pensiamo a quello ci viene in mente Vasco Rossi, che arrivò ultimo ma è uno dei rocker più importanti, anzi è il numero uno per quanto riguarda l'Italia. Altra carta, altra canzone, andiamo nella direzione della generazione millennials che ascoltava canzoni belle, ma belle. Questa canzone che arriva è proprio bella, bella, bella, talmente bella che Jovanotti ha deciso di darci il titolo proprio in Bella come una mattina, l'acqua fragolina. Questa frase non c'è, la cercherete ma non c'è. A te Jovanotti, viva Lorenzo!

In diretta quest'oggi, canzone che è un inno alla positività, all'ottimismo e alla bellezza della persona amata, dove tante volte magari ci lasciamo poi prendere di più dei difetti, no? Rispetto che enfatizzare quelli che sono i pregi. Era il 1997 e la generazione millennials ha vissuto una fase transitoria, perché arrivavano i primi messaggi, c'era addirittura il Teledrin, il cerca persone, che fu un'idea dove era al massimo ai tempi della tecnologia per i giovani, che riceveva solo brevi messaggi numerici o di testo inviati però tramite operatore. Poi dopo arrivavano i primi SMS, ovviamente chi aveva già il cellulare, perché nel 97 non era scontato avercelo, anche perché c'erano degli abbonamenti che erano molto molto cari, non costavano tanto i cellulari quanto costavano tanto gli abbonamenti, quindi si centellinava sempre un pochettino quello che ci si scriveva, magari il ti voglio bene diventava te ve be, il però diventava il per con la o e con l'accento, era tutto un po' una sorta di riassunto, al posto di fare il tema via messaggio si faceva un po' il riassunto, e sicuramente le generazioni millennials che sono collegate con noi si ricorderanno questo momento, ma l'hanno anche vissuto le generazioni X, le generazioni baby boomers e anche la generazione silenziosa, e oggi più che mai invece abbiamo il telefono che fa tutto, abbiamo tutto illimitato, navighiamo come i pirati, mandiamo 10 miliardi di messaggi, abbiamo abbonamenti molto più contenuti. Non vado a pescare la carta perché vedo accesa la spia che lampeggia, ci segnala il collegamento aperto con l'arco del liscio, quindi è un tuffo che andiamo a fare nel passato, e quest'oggi lo facciamo con grande piacere perché incontriamo una voce importante, il grande Franco Bastelli, che ci propone la canzone Colpo di Fulmine per tutti coloro che hanno vissuto quella fiamma, quel momento in cui l'elettricità ha attraversato il nostro corpo e la riattraversiamo nuovamente con l'arcologia del liscio. Prego Franco.

Bella canzone con il ritmo di Begin, questo colpo di fulmine di Franco Bastelli, grazie all'arco giornaliccio che viene sempre a trovarci ad ogni puntata. Ma andiamo un po' più nel dettaglio a definire che cos'è il colpo di fulmine. È un'attrazione improvvisa e molto forte verso una persona che si incontra per la prima volta. Che cosa succede? È come il temporale, come il tuono, ti coglie all'improvviso. Nel cervello si attivano subito zone legate al piacere e alla ricompensa, vengono rilasciati dopamina e noradrenalina, ma se arrivano subito non è la dopamina, è la primamina. Secondo me dobbiamo documentarci meglio. Il cuore batte più forte, l'attenzione sale e si prova un senso di eccitazione. Si chiama dopamina, anche se arriva prima. E questo è quello che succede al colpo di fulmine. Bello, chissà quanti l'avranno provato, quanti matrimoni ne sono poi conseguiti. Il casino è quando magari uno ha questo colpo di fulmine e dall'altra parte invece non c'è proprio neanche il temporale e c'è un sole che splende nel cielo. Di conseguenza il rapporto non parte alla stessa maniera, anzi proprio non parte. Vi ricordo anche di seguirci attraverso le pagine social, l'applicazione di Radio Liscio. Diventiamo amici, inseguiamoci in rete, perché davvero tante sono sempre iniziative. E nel frattempo abbiamo pescato la carta con la canzone acustica e rimaniamo nel tema del colpo di fulmine. Ci ha fatto venire in mente una canzone, perché tante volte le parole non servono.

emozione in una voce, è vero, tante volte non c'è bisogno di aggiungere altro, come per esempio la prossima carta generazionale che prevede l'orchestra, no, la generazione Baby Boomers, e non c'è bisogno di presentare Gianni Morandi, perché quando pensiamo a Gianni Morandi ci viene in mente a questa canzone, questa. Prego regia, prego Gianni.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Andremo a prenderci le stelle, Davide Montali, con un Gianni Morandi che l'ha anticipato con la canzone Baby Boomers. C'era un ragazzo, anno 1966, primo brano di protesta e ovviamente di un testo importante di Gianni Morandi, che gridava contro tutte le guerre. Nel 66, adesso ridiamo, venivano vendute le sigarette sfuse. Sai questo fatto, Marco? C'era la lotta che c'è adesso, era fantascienza. Ai tempi fumare era considerato un segno di fascino, tanto che si fumava regolarmente nei cinema, nei treni, negli uffici, persino negli ospedali, dice il trafiletto. E si andava in giro dove si viveva costantemente con la nebbia, dovevi andare in giro con i fendinebbia al posto degli occhiali per poter vedere. La curiosità quotidiana riguarda però l'acquisto, perché ai tempi chi non aveva i soldi per un pacchetto intero, cosa succedeva? Che nei bar poteva tranquillamente comprare le sigarette sfuse singole dal tabaccaio o addirittura al bar, pagandole pochissime lire l'una, perché ai tempi ovviamente c'era la lira. E c'era un signore che andava tutti i giorni al tabaccaio e chiedeva: scusi, ma voi vendete le sigarette sfuse? Sì, grazie, e usciva. Il giorno dopo tornava sempre puntuale, entrava: scusi, ma voi vendete le sigarette sfuse? Sì, e grazie, e usciva. A un certo punto, dopo una settimana, questo entra: scusi, ma voi vendete le sigarette sfuse? Sì, ma quante ne vorrebbe? 20. Ti è piaciuta questa, Marco? Vabbè, perché il pacchetto da 20. Qualcuno si sta ridendo? 331-335-6565. Scriveteci come state, fateci sapere le vostre sensazioni, se state ridendo sotto i baffi o sopra la barba. Generazione X, arriva Luca Barbarossa con Roma Spogliata, che è collegata con noi e sta ridendo per questa battuta che me l'ha fatta venire la notizia che abbiamo appena letto. Bella.

Roma sfogliata, Luca Barbarossa, con questa canzone nell'81 inizia il suo percorso al Festival di Sanremo. E pensate che questa canzone è stata scritta da lui stesso quando era ancora sui banchi di scuola. Quindi ci sono le canzoni che tante volte davvero vogliono nascere e nascono anche appunto in età giovanissima. Siamo giunti al termine, vi ringraziamo per averci permesso di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine. È sempre un piacere condividere la melodia italiana con il ballo, con le canzoni generazionali, anche con un po' di informazioni, di vita, di quello che hanno vissuto le generazioni passate in paragone a quello che magari stiamo vivendo in questo istante. Ci lasciamo a seguire con il disco della settimana e poi continuerà Casandenna con Canzoni senza frontiere. Quindi rimanete sintonizzati con noi. È l'ultima carta che andiamo a pescare di quest'oggi e poi ci ritroveremo domani. Prevede l'orchestra da ballo contemporanea che ci dà tanti baci, baci, baci, baci, baci. E se fossimo melodia inglese, smack, smack, smack. Ringraziamo il Marco Sasso alla regia che sta lanciando proprio Daniele Cordani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Sta per iniziare una nuova ora insieme con I simpatici italiani, il nostro spazio quotidiano su Radio Liscio con i grandi successi del passato, i classici del liscio e della tradizione. Oggi apriamo la puntata con Al Rangone, i primi due brani in scaletta. È la vita che va e Gioventù.

Gioventù era la voce di Monica Riboli, per anni cantante dell'orchestra di Al Rangone. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Mario Riccardi, Cuore di mamma e Se son rosa.

E nell'ora della tradizione non può mancare Franco Bastelli, arriva a proporci i prossimi due brani in scaletta oggi, Colpo di Fulmine e Fontane.

Il Battagliero, un pezzo intramontabile propostoci oggi da Atos Bassissi. Arriva Daniele Cordani, Senza te e La Tarantella, Vino e Amore.

Vino e amore era l'orchestra di Daniele Cordani. Arriva Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore, il Barcarolo del Po. A seguire Olda Mary.

Abbiamo sognato con Old America, propostoci da Gigi Capin, l'Orchestra del Cuore. Siamo quasi in dirittura d'arrivo per questa nostra ora insieme. E allora partiamo subito con la musica, l'Orchestra Bagutti, Campana di Paese e Il Bello Svaldo.

Il Bello Svaldo, un pezzo classico dell'Orchestra Baguti, ripreso anche negli ultimi anni. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. Vi lascio con un brano strumentale dell'Orchestra Castellina Pasi, Canterina. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
0: L'economia.
1: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro. La Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale italiana presente al salone chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
2: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
1: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò-Abodi in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con i Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
4: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
3: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Buonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso

CEE è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi. Venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: 2011. Eccolo qui. Quanti amori per voi.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Quanti amori Paolo Lebrini.
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Volevo dire che la scaletta stasera la fate voi con le vostre richieste. Allora, io direi subito di andare con una canzone che risale al 1996, è stato uno dei miei primi successi, da voi richiesto stasera. Signori, Vieni a fare l'amore per tutti voi, così!
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
1: Grazie.

0: Mauro Levrini.
1: Grazie, grazie veramente di cuore.
2: Dal
1: signori.
2: Palco Provo alla radio, i momenti più belli delle nostre serate
1: Lorenzo
2: live.
1: Per voi, Lorenzo, vieni pure qui.

0: Beh, glielo facciamo un bel applauso. Questo era lui, Lorenzo, il grande Lorenzo, indubbiamente.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli. Non ti scorderai di
1: me. Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Sta per iniziare una nuova ora insieme con I simpatici italiani, il nostro spazio quotidiano su Radio Liscio con i grandi successi del passato, i classici del liscio e della tradizione. Oggi apriamo la puntata con Al Rangone, i primi due brani in scaletta. È la vita che va e Gioventù.

Gioventù era la voce di Monica Riboli, per anni cantante dell'orchestra di Al Rangone. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Mario Riccardi, Cuore di mamma e Se son rosa.

Il Battagliero, un pezzo intramontabile propostoci oggi da Atos Bassissi. Arriva Daniele Cordani, Senza te e La Tarantella, Vino e Amore.

Vino e amore era l'orchestra di Daniele Cordani. Arriva Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore, il Barcarolo del Po. A seguire Olda Mera.

Abbiamo sognato con Old America, propostoci da Gigi Chiappin, l'Orchestra del Cuore. Siamo quasi in dirittura d'arrivo per questa nostra ora insieme. E allora partiamo subito con la musica, l'Orchestra Bagutti, Campana di Paese e Il Bello Svaldo.

Il Bello Svaldo, un pezzo classico dell'Orchestra Baguti, ripreso anche negli ultimi anni. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. Vi lascio con un brano strumentale dell'Orchestra Castellina Pasi, Canterina. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ciao! Immagine, eccolo qua. Ma ciao! Dire il ma ciao fuori mi fa senso. Invece, se sono inquadrato, è una comunicazione diretta. Ma ciao! Bella e brava gente, benvenuti oggi, giovedì 1 di ottobre 2026, a Canzoni Senza Frontiere. Ah, ciao Cinghia, dopo ho una notizia per te, non so se ne sei al corrente, ma è una cosa che ti riguarda e sono rimasto stupefatto anch'io di tanta gloria, te ne parlo fra poco. Lui mi ha già detto, ma è sempre lo stesso cardigan? Non è lo stesso cardigan, questo qui è sempre di cotone, mai più chiaro di quello di ieri. Non sei attento, le signore se ne saranno già accorte che è più chiaro di quello di ieri. Hai sempre da bofonchiare. Allora, 11:04, siamo pronti in questo giovedì, che qui è giorno di mercato, ma non so se ci andrà mia figlia, perché non ho le due donne in casa oggi. Una è partita, è andata a trovarle in Veneto e adesso già a metà strada da qui a Milan, dove si incontra con la sorella e poi vanno giù insieme, vanno giù, insomma, non è che vanno neanche giù, vanno in senso orizzontale, quindi vanno sulla stessa striscia, sulla stessa altezza dell'Italia, e passano praticamente dall'ovest all'est, e quindi faccio lo scapolotto fino a domenica, lunedì, non si sa quando va giù là, non si sa quando torna, può rimanere giù anche un mese. Non abbiamo notizie certe, perché poi fanno tutti i crocchi, tutti gli incroci, come fanno le signore venete, che si trovano, si incrociano, si chiacchierano, vanno insieme al cimitero, vanno insieme a trovare la zia, vanno insieme a trovare la vecchia nonna, vanno insieme a trovare il nipotino appena nato. È un monoblocco che si sposta in simultanea, mentre noi continuiamo ad occuparci di musica da ballo e non solo. Se prendo la scaletta mi viene meglio, no, perché quando comincio sono talmente così euforico di cominciare che magari mi dimentico della scaletta, che comunque ho preparato, perché non crediate, ma un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza, non è che si va in radio così e si comincia a blaterare e poi la risatina finale del proprio annuncio. No, l'auto coinvolgimento con la risoluzione che io odio con tutte le mie forze. No, c'è tutta una scaletta che viene preparata con tutte le noterelle, e le noterelle, i più attenti, vedi, sono tutte scritte, poi mi ascolto i pezzi che non conosco, eccetera, eccetera, eccetera. Le notizie, vado a leggermi le notizie, i riferimenti. Ci sono alcuni nati o morti oggi che non mi ricordo cose di loro, per cui vado a vedere la loro biografia. Voi la fate facile, fai la radio così, racconti delle balle. No, le preparo le balle. Non è una balla, è la canzone dei nonni. Azione, avrebbero dovuto metterla domani, perché la festa dei nonni a livello internazionale è domani, 2 di ottobre, a livello mondiale. Ma l'orchestra della Roberta Band, il mio programmatore, ha voluto metterla oggi, e mettiamola oggi, anche perché oggi comunque è la giornata mondiale del caffè, ma è anche la giornata mondiale delle persone anziane, per cui i nonni sono per lo più, a parte la Unziker che è nonna e non ha ancora 50 anni, i nonni sono persone anziane di solito, per cui vengono festeggiati anche loro da questa orchestra

Allora, era la Roberta Band, l'orchestra Roberta Band, in Canzone dei Nonni. Io la riproporrei domani o qualche cosa di simile, che domani è la giornata internazionale dei nonni. Oggi, primo di ottobre 2026, giovedì, è il 274esimo giorno dell'anno. Ne mancano 91 alla fine dell'anno. È Santa Teresa del Bambin Gesù. Santa Teresa di Gesù Bambino, la giornata mondiale del caffè viene presa in considerazione da tutti i produttori di caffè, che negli ultimi anni è salito di prezzo così come il cioccolato, ma pare che quest'anno si stabilizzi, addirittura il cioccolato dovrebbe costare meno perché ci sono le grandi aziende cioccolatiere che hanno visto che stava diminuendo la vendita del cioccolato perché era diventato troppo caro. Allora hanno detto, qua quasi quasi, adesso che effettivamente è diminuito un po' il prezzo del cioccolato, abbassiamolo anche noi in modo che rilanci questo cioccolato. Mi raccomando, tutte le mattine 20 grammi di quello super fondente, che più fondente non c'è, fa bene, la droga dei poveri, stimola la serotonina, gli fa sentire meglio. Date retta a uno che se lo mangia da 40 anni. Allora, primi messaggi. Buongiorno a tutti, domani potrei ascoltare, non demordi, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Immagino che passi la giornata, a che canzone gli chiedo strana oggi. Allora, oggi ci chiedi Le tagliatelle di nonna Pina di Cristina D'Avena. Pensa a te. Buongiorno e buon ottobre a tutti gli amici di Canzoni Senza Frontiere. Buona giornata Ettore e Marco, vi seguiamo sempre, grazie per le belle canzoni e per la compagnia. Nadia e Gianni di Lomello, la Lomellina, terra di riso e non solo, umache e quant'altro, sono tante, tante sagre, tante feste. Liberiamoci dai problemi della giornata con un paio d'ore di allegria. Giancarlo D'Alesa, ti vedo lì in panciolle, proprio messo così. Oh, mo mi ascolto Canzoni Senza Frontiere, mi rilasso. Radio Liscio, una buona giornata per i nonni a voi tutti, io sono in viaggio e vi sento forte e chiaro. Un abbraccio. E chi sei? Va bene, l'importante è che tu sia in viaggio e che ci senti forte e chiaro. Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna. Mi mandi la canzone di Renato Zero, Triangolo. Ah, Elisabetta San Germano, ma l'hai già chiesta ieri. Va bene. La Teresa è in viaggio. Ciao, la Teresa, ecco, è la Teresa che è in viaggio. Ciao, ciao Teresa. Allora, siamo al secondo brano di oggi, e che poi è il primo vintage, Don Bachi. Don Bachi sarà al Festival della Canzone Italiana nei 60, 70, 80 a Luino fra 10 giorni, 10 di ottobre. È un ragazzo del 39, quindi quest'anno ne fa 87, caspita. Per Paolo di Genova, Un Sorriso. Nel 1969, con questo Un Sorriso, Don Bachi arrivò terzo a Sanremo. 69 c'ero, l'anno in cui vinse la Iva Zanicchi con Zingaro. Zingaro, sono il primo a intervistarlo dopo che aveva vinto. Vai, Un Sorriso, Don Bachi, vai, vai.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: La mia rivoluzione, titolo di questo brano alle 11:19 con il Paolo Bertoli, che sabato sera sarà alla Peschiera.

La mia rivoluzione, Paolo Bertoli. Paolo Bertoli, sabato, dopo domani sera, alla Peschiera di Valdengo per la serata dei nonni. Ma quanta importanza stanno dando ai nonni in questo 2026, in questo periodo del 2026, dall'1 al 3 di ottobre? Beh, questo mi fa piacere in quanto nonno. Intanto qui siamo rimasti stupefatti, perché quella che aveva scritto: ehi, radio liscio, buona giornata per i nonni e voi tutti, io sono in viaggio, vi sento forte e chiaro, un abbraccio. E noi, io ho detto: ma chi è? Sono Diana, sarebbe mia moglie, che sta andando nel Veneto e è riuscita, si è messa al telefonino, perché lei non ce l'ha il DAB in macchina, la sua macchina non ha una radio con il DAB, allora, si è messa al telefonino e ci sta ascoltando. Ciao Ettore, pugno e sasso. Ciao Ettore, supremo e cinghia dovresti mettere. Ciao, mi raccomando, vai tranquilla, arriva tua sorella. No, perché lei negli ultimi tempi non è che guida a lungo, per cui un po' di preoccupazione in casa ce l'abbiamo. Comunque siamo contenti che tu stia ascoltando, facci sapere quando sei arrivata, in modo che poi tanto sappiamo che c'è il nipote che prende lui la macchina e porta le due sorelle fino in Veneto. Cinghia, lo sai che è uscito un film? Che film? Il film che si intitola Cinghia. Questa non la sapevi. È uscito un film che si intitola Cinghia. È la storia di uno durante il periodo del Covid, quindi 2020-2021. È un film italiano, è uscito ieri. Vatelo a cercare su internet, perché che adesso facciano anche un film che si intitola Cinghia, mi pare che stiamo veramente arrivando all'esaltazione primaria. Abbi pazienza, lo dico anche al supremo, dobbiamo cominciare a dargli del voi al Cinghia, visto quello che sta succedendo. Ciao Ettore, ciao Cinghia, eccolo qui. Buona giornata Graziella D'Averniasco e il marito Walter qui presente. Quella stamattina è libero o ha come al solito la catena al collo? No, perché la Graziella D'Averniasco col marito, secondo me, è una con la frusta. Allora, Canto straniero, secondo vintage di oggi, brano del 1981, Marcella Bella.

Questa storia triste con lei che parla con il suo amore lasciato dicendo: ecco quello che ti sto dicendo, tu lo sentirai come un canto straniero, incomprensibile. Marcella Bella, 1981, aveva scritta, aveva composta al mio amico Dario Baldambembo questa canzone nel 1981. Allora, messaggi. Siete i numeri uno, soprattutto il Cinghia, Gianluca da Colli al Metauro. Colli al Metauro è vicino a Fano, mi pare di ricordare, sì. E il Cinghia è andato a guardarsi su internet questo film, Il Cinghia, che è uscito in questi giorni, un film italiano, ed è già scontento, ha già fatto la faccia brutta perché fa: la trama non mi piace. Io avrei fatto il contrario di quello che descrive il film. Va bene, comunque potrei dire: pensate che mi hanno fatto anche un film, ai tuoi nipoti, potrai dirlo ai tuoi nipoti. Lui è ancora scapolo, ma non è detto, magari un domani ce la fa. Allora, va bene, Gianluca, grazie, da Colli al Metauro. Ci stai ascoltando o ci stai anche vedendo? Perché in questo momento siamo collegati in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre, Piemonte e una parte della Valle d'Aosta, e canale 79, sempre del digitale terrestre, in Liguria, e con il network Teleantenna, che ci ritrasmette in Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Magari arriva anche a Fano, perché copre anche altre, bene o male, anche altre regioni. Io vi dico quelle principali, quelle su dove si vede bene Teleantenna. Allora, le donne italiane. La Enna Cammarone lancia questo peana, questa esaltazione delle donne italiane nella sua canzone. La Enna Cammarone a farle rime, sono un rapper.

le donne italiane, era Elena Cammarone. Allora, siete i numeri uno, soprattutto il Cinghia. Gianluca dai Colli al Metauro, gli ho chiesto: ma come ci ascolti? E lui ci ha risposto: vi ascolto con l'app. Quindi l'app Radio Liscio potete scaricare e metterla sul vostro mobile, sul vostro cellulare, sul vostro smartphone. Siete l'unica radio che ascolto, ma ti vogliamo bene, Gianluca da Colli al Metauro. È bello quello che tu fai, è cosa buona e giusta. Allora, Tony D'Aloia. Tony D'Aloia domenica pomeriggio sarà l'animatore del pomeriggio della Peschiera di Valdengo, perché non c'è solo sabato sera e tutte le sere a ballare alla Peschiera di Valdengo, ci sono anche le domeniche pomeriggio, come succedeva una volta. Io mi ricordo quando andavamo a ballare studentelli la domenica pomeriggio, c'era lo spettacolo della domenica pomeriggio proprio per quelli che non potevano andarci la sera. E allora domenica pomeriggio alla Peschiera di Valdengo ci sarà Tony D'Aloia che si sposta col pubblico appresso. Quando lui va a cantare ha sempre uno o due pullman di fans che lo seguono. È bellissimo questo, cioè quello che si porta dietro il pubblico già fatto, quindi è già bello caldo quando va sul palcoscenico. Tony D'Aloia in Champagne.

Champagne, la grande canzone di Peppino Di Capri rifatta da Tony Daloia, domenica pomeriggio 4 alla Pescheria Valdendo, per tutto il pomeriggio con il suo repertorio. Oh, siamo al terzo vintage di oggi, una canzone che non abbiamo passato spesso, anzi forse è la seconda volta che la passiamo in 2 anni e mezzo, di una cantante del 52 bravissima, la Teresa De Sio, che nel 1982 lanciò il suo album, intanto qui, Quando potete, un brano di Veronica Cuneo. Stai tranquillo che la mette sempre la Veronica Cuneo, il nostro, ecco, difatti oggi qui mi hanno chiesto un brano di Veronica Cuneo, che è che me lo chiede. Buona giornata a tutti voi e agli ascoltatori. Quando potete, un brano di Veronica Cuneo. Ciao Severino d'Aosta. C'è tutti i giorni la Veronica Cuneo, oggi no. È l'unico giorno che non l'ha messa. No, non c'è, proprio non c'è. Oggi è l'unico giorno che non l'ha messa, mi dispiace. Te la mettiamo domani. Domani c'è senza dubbio Severino d'Aosta. Vi stavo dicendo della Teresa De Sio con questa Voglio Tornare. Voglio Tornare nel 1982 ha venduto più di 1 milione di copie. È diventato uno dei più grandi classici della musica pop folk italiana e della canzone napoletana moderna. Lei la canta benissimo, Voglio Tornare, dedicata a tutti quelli che sono emigranti. Nicola, che ci ascolta da Perth in Australia, in questo momento sta facendo palestra e di solito fa palestra collegato con gli auricolari, con Radio Liscio e quindi con Canzoni Senza Frontiere. Voglio Tornare, Teresa De Sio.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Boom boom d'amore!
2: Mi faccio innamorare tutti!
1: Boom boom d'amore!

0: boom boom d'amore, il battito del cuore, boom boom d'amore, la Daniela Cavanna, e siamo al vinile di casa Andenna, più roboante, ed ecco a voi il vinile di casa Andenna. Wow, è 164esimo nella classifica della rivista Rolling Stones, l'ultima, quella del 2024, delle 200 canzoni più belle di sempre. È una canzone di Bob Dylan. Dunque, buongiorno Ettore, visto che hai il biliardo in casa ti aspetto per una sfida. Questo aspetta, che questo è il nonno Mimmo, sono sicuro. Poi riprendo il discorso di Tamburin Man. Ma visto che hai il biliardo in casa ti aspetto per una sfida ufficiale. Una dedica a tuo piacere a noi biliardisti, un abbraccio a te al cinghia, nonno Mimmo da Firenze. Sì, sì, ti avevo riconosciuto. Allora, va bene, ritorniamo a Mr. Tamburin Man. Ehi! Mr. Tambourine Man, play a song for me. Ehi, tamburino, suona una canzone per me. Così comincia la canzone di Bob Dylan, che nel 1964 praticamente lancia Bob Dylan e un gruppo che era quello dei Birds, che fecero la canzone più o meno nello stesso tempo, e fu un grande successo sia per Bob Dylan che per i Birds. Noi oggi ci ascoltiamo quella di Bob Dylan, che uscì e subito pum raggiunse la prima posizione della hit parade americana, e diciamo che è una delle canzoni simbolo del rock folk degli anni 60 e quindi base di tutto il rock che seguì a quel periodo. Mr. Tambourine Man, Bob Dylan, 164esima nel 1964. Quante volte rimbomba questo 64, i vinili di casa Andenna.
1: This is called Hey Mr. Tambourine Man. Please play a song.

Tambourine Man, play a song for me. Suona una canzone per me. Com'era giovane? 23 anni, del 41 Bob Dylan, quindi quest'anno ne fa 85. Lì era un ragazzino, aveva 23 anni nel 1964. Mr. Tambourine Man, 164esimo nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre. E concludiamo questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere salutando anche le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano in diretta adesso, ma poi ritrasmetteranno la seconda ora che comincerà tra pochi minuti oggi pomeriggio dalle 17 alle 18. Una come te, è quasi un'accusa col dito così, una come te, Marco e Clan.

0: Ma guarda come stiamo finendo perfetti questa prima ora. Una come te dei Marco e il Clan che ti fa sentire un re. Ormai sono poche le donne che ti fanno sentire un re. Attenzione, meno due, meno uno. Din don, din don, din don, din don. E mezzogiorno. Mezzogiorno, oggi, primo di ottobre 2026, giovedì. Come ad ogni capodora, le reclame, le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

0: Ricciao, bella brava gente, benvenuti alla seconda ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, giovedì 1 ottobre 2026, 274esimo giorno dell'anno, ne mancano 91 alla fine dell'anno, è Santa Teresa del Bambin Gesù ed è la giornata mondiale del caffè ed è la giornata mondiale delle persone anziane. Quindi rispetto oggi per gli anziani, che è la giornata dedicata a loro. C'è Antonio dalla provincia di Varese che mi dice: in italiano Mr. Tambourine Man è stata fatta da Don Bachi con testo di Mogol. Ciao Ettore, Antonio dalla provincia di Varese. Allora, se vogliamo così far vedere tutta la cultura musicale, è stata fatta anche nel 2019 da Gian Pieretti. Gian Pieretti fece una canzone che era, aspetta perché devo andarmelo a cercare, la fece in un suo album, di cui adesso non mi ricordo, nel suo album Nobel, dedicato alla cover di Dylan, è intitolata proprio Mr. Tamburino, nel 2019, Gian Pieretti. Questa qui è tutta la storia di Tambourine Man, e quindi due italiani che l'hanno fatta, Mogol, figurati se non l'ha fatta Mogol, le ha fatte tutte lui, non è vero, molte quasi uguali le ha fatte anche il mio amico Cristiano Minellono. Allora, siamo al primo brano della seconda ora. Lei che sfoglia la margherita, ve lo vedete, mamma, arriva in fondo, non mamma, butta via la margherita fallata, ne prende un'altra e ricomincia, mamma, non mamma, sperando che si arrivi con l'ultimo petalo che dice mamma, e allora ci si lascia andare a momenti di gioia e tripudio. Mamma non mamma, la bella e brava, simpatica e sempre carica Federica Cocco.
1: Mamma, mamma.

l'Alex Villani, che poi è il moroso della Federica Cocco, o viceversa, la Federica Cocco che è la morosa dell'Alex Villani, hanno interpretato questa Mamma non mamma. E siamo al quarto vintage di oggi. Umberto Balsamo, in una canzone del 1977. Allora, il testo lo scrisse, di questa canzone, Cristiano Malgioglio, mentre la musica se la fece lui, Umberto Balsamo. L'angelo azzurro, che in un film famosisimo era la Marlene Dietrich, l'angelo azzurro. Non so se il riferimento sia voluto, ma questo è.

L'angelo azzurro di Umberto Balsamo vendette oltre 1 milione di copie e raggiunse il primo posto nella classifica dei singoli in Italia. Nati e morti di oggi, 1° ottobre. Allora, è del 1954, oggi compie 72 anni, Milly Carlucci, che è una delle rare mie ex morose che ripudia il periodo, non ha un bel ricordo, o forse ricorda troppo bene, perché ci sono degli eventi che le donne non dimenticano mai. Auguri Milly. Julie Andrews, 1935, Mary Poppins. Will Boeing, l'inventore di quell'aeroplanino che oggi è la maggior parte degli aerei che girano per il mondo, era nato il 1° di ottobre del 1881. Daniele Bossari, presentatore del 1974, lui ne fa 52 oggi. Walter Matthau, che grande attore, lui e Jack Lemmon, che hanno fatto sempre quelle coppie meravigliose, ma non solo. Walter Matthau era dal 1920, così come George Peppard, colazione da Tiffany con la Audrey Hepburn, e poi L'A-Team, attorone, era nato nel 1928. E poi oggi una santa di cui era molto devota mia nonna Ida, Santa Rita d'Acascia, era nata nel 1381, e sono moltissimi quelli che sono devoti a Santa Rita. C'è un paesino qui vicino, Ottiglio, che all'ingresso del paesino proprio ha una grande statua sempre ben illuminata e sempre corredata di fiori freschi di Santa Rita. Morti oggi il 1° di ottobre, Charles Aznavour, un grande, io l'ho conosciuto, l'ho intervistato parecchie volte all'epoca quando lui veniva a Radio Monte Carlo, è morto nel 2018. Enrico De Nicola, morto nel 1959, è stato il primo presidente della Repubblica Italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. E poi Pierre Corneille, morto nel 1684, era quello che con Molière e con Racine, si vede che mi hanno fatto studiare letteratura francese a scuola, con Molière e Racine fu uno dei più grandi drammaturghi dell'epoca, siamo nel 1600, lui era protetto da Richelieu, perché ci vuole sempre avere un santo protettore, e Richelieu era potentissimo a quell'epoca, anche Luigi XIII, che era il re che con tutto il discorso dei tre moschettieri, no? Luigi XIII e Richelieu è quella che era la combriccola per il potere. Pierre Corneille scrisse El Cid, la sua opera più famosa, El Cid, morì nel 1684. Orbene, Tulipan, anni 40 sulla carrozzella. Beatrice Origo, che è una delle collaboratrici fisse più, oltre che figlia di un mio regista di Radio Monte Carlo, José Origo, Beatrice Origo e Serena Lofaro ci portano negli anni 40. Midley Mambo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Sulla strada sterrata, perché qui si muove ma sembra dappertutto, ma che non su una strada. Sulla strada è Pietro Galassi con tutta la sua macità.

0: Era con tutta la sua possanza Pietro Galassi sulla strada. E siamo al secondo vinile di Casandenna di oggi. Ed è, aspetta che mi sono bucato un dito e mi sta facendo, vabbè, lascia stare, mi disinfetterò dopo. Secondo vinile di Casandenna, siamo alla 163esima posizione dell'ultima classifica della rivista Rolling Stone, quella del 2024, dove la canzone che occupa la 163esima posizione è Landslide, tradotto in italiano la frana. È interpretata dai Fleetwood Mac. I Fleetwood Mac è un gruppo britannico-statunitense che aveva fra i suoi tre cantautori che facevano parte Stevie Nicks, che è quella che ha scritto il brano. Ed è un brano di dubbi. Lo scrisse nel 1973 e lo pubblicò con il gruppo dei Fleetwood Mac appunto nel 1975. L'ispirazione le venne mentre si trovava ad Aspen nelle montagne rocciose e guardava la neve cadere, e venne colta da questo momento di nostalgia, di dubbio, di tristezza, di pensieri. Mi conviene continuare a studiare o mi conviene continuare ad andare avanti con la mia carriera musicale? Era agli inizi, per cui questi dubbi ci possono essere, no, nella vita. Cosa faccio? Vado avanti con quello che sto facendo, quindi studio e divento ingegnera, faccio per dire, o mi lancio in qualche cosa di nuovo, la carriera musicale? Beh, non sbagliò ad entrare nella carriera musicale, perché ebbe grande successo con i Fleetwood Mac e dopo dal 1980 si fece la sua carriera da solista. Allora, oggi ci cantano la prima versione uscita nel 1975 di Landslide, frana, i Fleetwood Mac, 163esima nella classifica Rolling Stone.
1: This is for you, Daddy.

Brava, brava. Applausi scroscianti per Stevie Nicks, che scrisse questa canzone nel 73 mentre lavorava come cameriere e donna delle pulizie in un albergo ad Aspen, e ancora non era quella dei Fleetwood Mac, e lavorava per mantenere se stessa e quello che stava di fianco a lei adesso a suonare la chitarra, che era Lindsey Buckingham, e quindi era lei che si dava da fare. Poi sono diventati i Fleetwood Mac e non hanno più avuto problemi, così come non ha più avuto problemi Paolo Tarantino quando immaginò di andare a cantare e suonare la caffettiera. Si incontrò con un certo Marco Sasso, detto il Cinghia, e gli disse: mi aiuti a fare il videoclip della caffettiera? Il Marco Sasso, che era un antesignano genio dell'intelligenza artificiale, si tuffò nella stessa e creò un filmato meraviglioso che diventò quello che poi accompagnò per tutta la sua carriera il brano La caffettiera di Paolo Tarantino. Un po' tirata per i capelli.

La caffettiera, che piace molto ai bambini, tra le altre cose. Paolo Tarantino. Allora, in questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ritrasmettono questa seconda ora tra le 17 e le 18 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, e siamo arrivati al momento del quinto vintage di oggi. Mamma mia, ci conosciamo proprio dagli inizi della mia carriera. Lui già andava in giro per Milano in Rolls Royce, Ricky Gianco, sì, perché 68-69 lui girava per Milano in Rolls Royce, poteva permetterselo. Era il periodo in cui stava raccogliendo i frutti del suo lavoro di autore e di cantante, anche perché cantava anche le sue canzoni. Ricky Gianco nel 1962 cantava Sei rimasta sola, che era stata interpretata da Adriano Celentano nel 1962, il primo che l'aveva incisa, e poi l'ha rifatta lui, visto che se l'era scritta lui, Ricky Gianco, e noi ce la ascoltiamo ora. Sei rimasta sola, e te lo sei meritato, hai fatto qualche cosa di grave.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Roberto Tagliani dalla Peschiera.
2: Tu che sei la compagna di tanti e notti d'amore.

0: Suona chitarra Roberto Tagliani.
1: Per la bella signora che me l'ha chiesta, grazie. Grazie.
2: E era suona chitarra di Roberto Tagliani direttamente dalla Peschiera di Valdengo. Prima è passata Sei rimasta sola di Ricky Gianco. Allora molti su WhatsApp 331-335-6565 fanno delle richieste al mio programmatore di canzoni. Ne faccio una io adesso al programmatore. Di Ricky Gianco mi piacerebbe ascoltare una canzone che all'epoca mi piaceva tantissimo, che era Pugni chiusi, che l'aveva cantata anche il Demetrios con i Ribelli, bellissima, all'epoca mi faceva sognare. Io ero appena arrivato alla Radio Monte Carlo, era stato uno dei successi dell'estate del 67. Io arrivai a Radio Monte Carlo nel dicembre del 67 e comunque per tutto l'inverno la passammo. Era una canzone che mi faceva sognare. Siamo al cinecalendario di oggi, un film, una storia, una passione, un cult. Il primo di ottobre è dedicato al film Colazione da Tiffany, con una meravigliosa Audrey Hepburn e con George Peppard. Alle prime luci del giorno un taxi si ferma sulla quinta strada di New York. Dall'auto scende l'elegante Holly Golightly, che fa colazione davanti alle vetrine di Tiffany & Co., una delle gioiellerie più iconiche del mondo, per poi tornare a casa a piedi. La ragazza va a letto ma viene svegliata dal suo nuovo vicino di casa, Paul Varjak, uno scrittore disoccupato, George Peppard. Il suo primo e ultimo libro, Nove vite, risale a diversi anni fa. Paul scoprirà la sofferta situazione familiare di Holly e fra i due nascerà un rapporto amoroso. E allora perché abbinato al primo di ottobre? Perché a parte Truman Capote, che aveva scritto il libro Colazione da Tiffany e che al quale non piacque il film perché disse che era diventato troppo zuccheroso, ma probabilmente si sbagliava lui, perché Colazione da Tiffany è diventato uno degli emblema delle storie d'amore cinematografiche nel mondo. Ma Paul, quindi il George Peppard, rivela amareggiato a lei, Audrey Hepburn, Holly, che il primo ottobre del 1956 il Times aveva pubblicato una recensione impietosa del suo primo libro, Nove vite, ed è per questo che il primo di ottobre, che compare nel film, è abbinato a Colazione da Tiffany. Se non l'avete mai visto, ogni tanto le televisioni lo ripropongono. Guardatelo, lei è nel suo tubino nero, è l'emblema della donna degli anni 60, elegantissima, come è sempre stata Audrey Hepburn. Allora, siamo a Troppo male, ce la facciamo a passarla? Sì. Troppo male della Suonami Band, figurati se salta la Troppo male, che c'è la sua Sofia al cinghia.

Sto guardando anche Facebook, sì, perché scrivono non solo su WhatsApp al 331 335 6565, ma mi scrivono anche su Facebook, per cui devo controllare sui social per vedere le cose. Siamo all'ultimo vintage di oggi e probabilmente anche all'ultima canzone di oggi. No, forse facciamo in tempo a mandare anche un pezzettino di solo strumentale finale, perché siamo ad un minutaggio che va bene per la fine dell'ora. Allora, Ornella Vanoni, il sesto vintage di oggi, in un brano del 1976 che lei non canta da sola, lo canta con Geppi & Geppi, che ha nome d'arte di Giampiero Scalamogna. Allora, è un testo che contempla il tema dell'amore con un crescendo vocale dei due verso la fine della canzone, più Ornella Vanoni e Geppi & Geppi nel 1976. Ultimo vintage di oggi, il sesto.

0: più. Ornella Vanoni con Geppi and Geppi. L'accade oggi, dai che forse faccio in tempo a farvelo. Nel 331 avanti Cristo, il primo di ottobre, Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Guagamela, detta anche la battaglia di Arbela. 1774, il primo di ottobre, viene costituita dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende direttamente la Guardia di Finanza, e quello poteva evitare anche di farlo. 1869, l'Austria il primo di ottobre emette la prima cartolina postale. 1880, Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine, ci ha guadagnato qualche soldo. 1946, anno d'oro, i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga il primo di ottobre. 1971, il Walt Disney World Resort apre ad Orlando in Florida, è il primo, sì, sto attento al tempo. E l'ultimo, 1976, in Italia per l'ultima volta si avvia l'anno scolastico in questo giorno, il primo di ottobre, e oggi primo di ottobre siamo arrivati in fondo a Canzoni Senza Frontiere. Grazie Cinghia come sempre, baci, abbracci e languide carezze da Ettore Andenna, sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.